Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

poche orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so.

0: Renault.
1: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: pasa, la vida es más sabrosa.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato, e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

spesso tu non hai pietà, fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. L'amore

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

pom, pom. E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sarei...

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

La differenza è sostanziale, sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia. Il 4 luglio 2026, a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 7, buongiorno.
2: Buongiorno Z.
1: Le 7 puntuali di sabato 19 settembre 2026, benvenuti, buona mattinata, questa è Radio Z, io sono Luca Busone, sono contentissimo come tutti quanti fine settimana di essere qui, di scortarvi, perché questo è il compito insomma che mi spetta, del quale sono stato investito, mettiamola così, per le prossime due ore, almeno sino alle 9 della mattina. Quindi ciao eroi, ciao amici, grazie davvero, ogni settimana ci riuniamo nel weekend, già all'alba, dalle 7 alle 9, lo sapete, questo è lo spazio interamente dedicato a voi. Come state? Com'è andata la settimana? Tutto bene? Tanti, lo so, stanno andando a lavorare, il weekend si fa ancora più fatica, però dai, speriamo bene, cerchiamo di mettere tanta bella musica, così almeno passa più leggera, almeno si dice dalla notte dei tempi che la musica sia terapeutica sotto questo punto di vista. Partiamo, ci sono Emma e Fabri Fibra.

0: Sono stati insieme sul palco lo scorso martedì al palco di Emma, il suo grande concerto che si è tenuto a Milano all'Ippodromo SNAI ed è stata una bellissima esibizione, tantissimi ospiti e sotto il palco a ballare, a cantare, a scatenarsi c'era anche Stefano De Martino, quindi loro hanno avuto un grande legame insieme, chissà se stava facendo un po' di scouting anche in vista della prossima edizione del Festival di Sanremo, perché ormai manca sempre meno. In arrivo per voi alle 7:04 minuti della mattina ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, ovvero i vincitori dell'ultima Power Hits Estate di RTL 105. Sorry, scusa, lo sento.
1: Una notte

Fido Vofilia alle 7:11 della mattina, questa è Radio Z, buongiorno. È rimasto celebre il balletto di questa canzone di Taylor Swift, però anche, diciamo, il contesto, la storia che va a raccontare, sicuramente drammatica, una tragedia, quella di Ofilia innamorata di Amleto. Del principe Amleto è il principe di Danimarca, che viene raccontata nella tragedia, appunto, di William Shakespeare. Visto che qualcosa della scuola me lo ricordo, i tempi della letteratura inglese, anzi, fatemi mandare un saluto, un abbraccio ai ragazzi che hanno da pochi giorni, poche settimane forse, ripreso il nuovo anno scolastico. Vi siamo vicini, ecco, dai, che è ancora lunga. In arrivo c'è Madame, Mama, non Mama.

Abbiamo aperto l'estate, quella che ormai fu l'estate, che ce la siamo lasciata definitivamente alle spalle, a giugno alla Power Hits Estate di RTL 105 al centrale del Foro Italico di Roma, e poi adesso sono contento, dopo un po' di tempo che non era presente sul palco, che comincerà il tour, il Disincanto Tour, a partire dalla fine di novembre. Emilia Romagna sarà la prima tappa di Madama. Ora Karol G.

0: Calcutta, Takeaji e Kedra con la loro Oroscopo. Questa è Radio Z, buongiorno, buona mattinata, buon fine settimana a tutti gli eroi della mattina che si riuniscono puntualmente fra le 7 e le 9, questa finestra che si ripropone ogni fine settimana su Radio Z, la radio della Gen Z. Grazie davvero per l'affetto che ci regalate. Interpretato lui, è stato interpretato all'ultima puntata di X Factor, alle audition. Quanto sono forti i concorrenti di quest'anno? Questo è un po' l'opinione generalizzata che sto sentendo anche parlando con amici, insomma gente che l'ha visto. Mattia Fanti è stato colui che ha cantato Pesto di Calcutta. All'inizio è partito un po' in sordina, secondo me ha fatto anche un po' apposta, e poi la progressione pazzesca sul ritornello che ha destato lo stupore dei giudici, e devo dire anche di Giorgia, che da dietro le quinte, insomma, un complimento e stupore da parte sua, penso che sia il premio, la certificazione più bella, il più bel riconoscimento che si possa avere. Allora, 7:20 della mattina, in arrivo il nuovo singolo di Ernia, che si intitola Dedica. È una dedica, in questo caso, non a una persona, a un amico, ma alla sua città, che è la città di Milano.
1: Che nome dai d'un sogno

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sa

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

0: Siamo soli, sei magnifico.
1: Che carezza è questa canzone, dedica, la dedica giusto appunto di Ernia nei confronti di Milano, che è la sua città. Un piccolo accorgimento, e Milan si qualifica, Nathio Lico anch'io da milanista, quest'anno non è cominciata benissimo, però speriamo che questa canzone sia d'auspicio anche per i rossoneri. Cambiamo subito tema, perché arriva Bea con la sua Bullet Pumps, questa è Radio Z. I wish

Quiet dal 2017, ritrovato su Radio Z con La musica non c'è. E tra l'altro c'è una figura retorica bellissima, secondo me, che racconta in questa canzone, che parla delle farfalle nello stomaco e dice: ho una scuola di danza nello stomaco. Il modo per raccontare quel modo quando ci si sente appunto con le farfalle, tutto quanto in subbuglio. 7:30, buona mattinata ancora, grazie per essere parte del team. In arrivo il vincitore del premio Radio Z Future Hits Live della FIMI per l'artista emergente che è entrato più alto in classifica con gli album nell'ultimo anno. Sto parlando di Jimmy Nairo.

0: Dammi a gamba dondola.
1: Elodie, anche lei arruolata nella mattinata insieme su Radio Z. Se mi date un minutino e mezzo, attimo più, attimo meno, sono subito da voi. Questa è Radio Z.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Quaranta della mattina, bentrovati, riparte il nostro viaggio nella musica. Insieme c'è Alice che mi scrive: ma lo facciamo all'appuntamento delle partite, grande classico ormai da queste parti. Oggi segnaliamo alle 18 Roma-Inter, sicuramente la partita più importante di questa giornata, e ricordiamo ovviamente anche il grande Sandro Mazzola, bandiera, icona dell'Inter.

canzone è perfetta per suonare la carica, soprattutto 20 minuti alle 8 della mattina. Buon sabato, questa è Radio Z. Allora, fatemi rivolgere adesso a tutte gli amiche e gli amici che devono dichiararsi, che devono dire qualcosa a qualcuno, però hanno paura, si sentono magari un po' inadeguati, non sanno bene cosa dire, come fare, sono tesi, sudano freddo. Ascoltate bene questa canzone di Fulminacci perché racconta proprio questa sensazione. Maledetto.

Rose Villain, 10 minuti alle 8 della mattina con la sua Click Boom, grande canzone dal Sanremo del 24. Lo dicevamo anche, mi ricordo, settimana scorsa di quanto quell'edizione del Festival di Sanremo, come tutte quelle di Amadeus, ma anche quelle di Carlo Conti, sono riusciti a regalare comunque dei pezzi che hanno reso il festival in...

questi anni sicuramente. Delle edizioni di grande successo, spetterà un ruolo importante sicuramente anche a Stefano De Martino in questo senso. Allora, bentrovati, pensate adesso a un amore travolgente, totalizzante, come lo andreste a descrivere? Tommaso Paradiso lo fa attraverso l'immagine della Coca-Cola da agitare, poi l'aprite, insomma poi si sa cosa succede. Agitare Coca-Cola.

Camion di Coca-Cola che incontra il camion dell'Elementos, ve lo ricordate? Sicuramente i millennial e i primi della Gen Z, sicuramente sì, è uno dei primi meme della storia dell'umanità. Non ce la faccio ormai, troppi ricordi, sono passati parecchi anni anche da quel momento. Qualche minuto alle 8 della mattina, buon giorno, buon sabato, buon fine settimana. Questa è Radio Z, in arrivo una bellissima novità dei Planet Funk con Steve Edwards. Magari così non vi dice niente, però fu quello che cantò insieme a Bob Sinclair World, Hold On, na na, magari così ve lo ricordate. Rewind My Mind.

Avete presente quella sensazione un po' agrodolce di alcune storie che sono arrivate al termine? Quel sapore che lasciano, anche difficile da inquadrare, difficile da descrivere, un po' come il sapore dell'aranciata, che non è né dolce né amaro, e Fra Quintale la utilizza proprio per descrivere questa situazione un po' criptica, un po' particolare.

lo fa magistralmente, se vogliamo, attraverso la figura dell'aranciata. Ora aranciata, prima Coca-Cola, Tommaso Paradiso, facciamo un bel frigo bar, stamattina siamo a posto, bevande ne abbiamo a iosa. Grazie per essere con noi, prima ancora invece l'avete sentita quanto spinge, quella di Steve Edwards e Planet Funk, anche loro di diritto nella squadra dei Future Hits di Radio Z. Restate con noi. Sono le 8, buongiorno.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

Bugie, ha il compito di aprire la seconda ora insieme del Buongiorno Z di questo sabato 19 settembre. Buongiorno, grazie a tutti quanti voi per essere qui, parte del team di Radio Z. Adesso che bello ritrovare loro, che sono stati ospiti sul palco della Power Hits Estate di RTL, il Future Hits Live di Radio Z. Recuperate tutto sul play, mi raccomando, sono state due serate pazzesche come loro. Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: tu non guardare indietro mai e vai.
1: Ci ho provato col fischio, non so come è uscito, se si è sentito bene o meno, forse più la seconda. 8 e 9, ben trovati, questa è Radio Z.

Che è stato ospite fra l'altro di Jovanotti al Circo Massimo di Roma, chiusura l'Arca di Lorè, la chiusura del Jova Summer Party, appuntamento davvero pazzesco che si ripete ogni estate, ormai è diventato un appuntamento fisso, non c'è estate senza il tour estivo ovviamente del grande Jova, Lorenzo Jovanotti. Allora, in arrivo per voi un'altra bella novità, la stiamo ascoltando in rotazione da una settimana circa. Loro sono Achille Lauro e Geolier, si sono incontrati la prima volta allo Stadio Olimpico insieme e poi è nata questa, Per noi.

Funziona, funzionano molto bene insieme a sé Roma-Napoli. Entrambi i protagonisti hanno già annunciato i tour negli stadi nell'estate del 2027. Credo proprio che li vedremo live ancora parecchie volte insieme. Geolie e Achille Lauro, questa era Per noi.

0: per poter procedere effettivamente alla prenotazione. Chissà che tensione, quelli che hanno fatto la registrazione, che saranno in quei giorni lì attaccati al telefono a cercare fra tutte le mail che costantemente arrivano. Cercate di non eliminarlo, che magari controllate anche lo spam, non si sa mai. C'è Tedua.
1: Come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: Hey.
1: L'ultimo singolo di Tedua, 8:23 della mattina, Future Hit, è entrato di diritto nella programmazione di Radio Z, nella squadra dei Future Hit che vi proponiamo ogni venerdì da queste parti. Allora, tra poco l'appuntamento con Informazione Meteo, poi parliamo ancora degli Oasis perché pare che ci siano già problemi con la prenotazione degli hotel. Non vi anticipo nulla, ma lo riprendiamo questo tema.
2: Ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: Radio Zeta, Breaking News.
1: 8:30, buon sabato mattina. Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter. Aveva 83 anni, lo annuncia la società in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra, si legge nella lunga nota del club. Notte a casa, dopo essere stata dimessa dall'ospedale per Isabella Marsilio, la professoressa coltellata ieri da un alunno di 13 anni in una scuola di Centocelle a Roma. In un'intervista l'insegnante ha detto di aver perdonato il suo aggressore. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: oggi per la quinta giornata in Serie A si giocheranno Udinese-Cagliari e Bologna-Torino alle 15, Roma-Inter alle 18 e Venezia-Lazio alle 20:45. Nella prima partita di questo turno ieri il Monza ha battuto 2-1 il Sassuolo, e intanto il CT dell'Italia Roberto Mancini ha reso nota la lista dei convocati in vista della Nations League. Per il momento è tutto, adesso il meteo.

0: Meteo Z.
1: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questo sabato, con ancora della variabilità sull'Italia, sole alternato a qualche nuvola di passaggio, rischio per temporali entro pomeriggio e fenomeni sull'Appennino centrale, in generale sud, anche tra Sardegna e Sicilia. Più sole su tutta Italia invece domenica, con temperature estive anche fino a 30 gradi. Maggiori dettagli su Travimeteo.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Rama, ovvero il nuovo giudice di X Factor, grande successo per lui, per tutti, insomma è una bella squadra anche quella dei giudici, oltre che altissimo il livello quest'anno. Un po' di pubblicità e di nuovo insieme.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola e prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro e cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
5: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
4: San Carlo Veggie Good.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Tutto.
9: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia. Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
10: 99, Puma, microtasso.
11: Tutto ok?
10: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro. Can't
12: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: E 40 minuti, buon sabato mattina a tutti voi, a tutto il popolo, il team, la comitiva che si riunisce ogni fine settimana da queste parti. Questa è Radio Z, buongiorno. Allora, abbiamo detto, difficile trovare hotel a Roma già per il prossimo anno in vista del grande evento, le due serate allo stadio olimpico degli Oasis. Ce lo state scrivendo in tanti questa cosa, nonostante debba esserci ancora il sorteggio dei biglietti, perché è difficilissimo quest'anno più che mai riuscire ad aggiudicarseli, però c'è già questa problematica di camere che sembrano bloccate e sparite. In arrivo Anna, White Girl, Way

Anna, la sua White Girl Wasted, canzone che tra l'altro ha portato anche live al Radio Z Future Hits Live del 2 settembre scorso. Recuperate ancora la serata, io ogni tanto ve lo ricordo perché è stato un momento davvero bello, magico, quindi bello riviverlo insieme. Ci sono i BTS con la loro Normal.

E anche se il sogno americano ogni giorno è più lontano, direbbe qualcuno. 10 minuti alle 9 della mattina, Cecilia Malannino è sempre più vicina, invece la saluto, già è già arrivata, ci stavamo confrontando su temi cinofili per quanto riguarda un vecchio film, non so se qualcuno se lo ricorderà, di Spider Week Le Crona, che non ebbe grande successo, diciamo che ha vinto chissà quanti Oscar come Titanic, però magari qualcuno nel caso se lo ricorderà. Intanto per voi arriva un'altra bella novità che ci ha fatto ballare tanto, tantissimo quest'estate. Ugel con Email Angel. Questa è Moving to the Sun su Radio Z.

fun. UGL Moving to the Sun, Pucha Hands Up, il momento migliore, sicuramente la musica più bella che vi accompagna soprattutto a quest'ora della mattina, pochi istanti, pochi minuti alle 9. L'appuntamento poi, noi lo ricordo, si rinnova domani come ogni fine settimana fra le 7 e le 9, ma abbiamo ancora due canzoni, non una ma due, che vi regalo prima di salutarci. E l'estate non la vogliamo mollare da queste parti, per questo vi regaliamo Fred De Palma, Anitta, Amy Schilla, La Testa Gira.

0: Marrakesh ci conduce al termine dell'appuntamento di questo Buongiorno Z versione weekend. Grande protagonista lui settimana scorsa, lo scorso weekend, insieme a Guè all'Ippodromo di Milano. 10 anni la Santeria, album che sicuramente ha fatto la storia in questi ultimi anni. A fare la storia adesso ci sarà Ceci, Cecilia Malannini insieme per le prossime due ore fino alle 11. E poi noi ovviamente ci ritroviamo puntuali alle 7 della mattina su Radio Z domani. Buon fine settimana a tutti, un bacio, un grande abbraccio, ciao!
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

0: Le 9 in punto.
1: Turbo Zeta.
2: Ed eccoci qui, allora, il Turbo Z alle 9 in punto in questo sabato 19 settembre 2026. Ormai abbiamo già ingranato, siamo entrati nell'ottica che la routine è ricominciata e tutto va al suo posto. Siamo depressi? Probabilmente sì, come me, però non importa. Intanto grazie a Luca, mio fantastico, incredibile collega, perché vi ha trasportato qui tra le mie braccia, e dalle 9 alle 11 saremo insieme in diretta naturalmente qui su Radio Z con Ceci Malannino. E ora vi do un po' di numeri utili, anche se so che li sapete già a memoria. Allora, 335 30 10 25 per tutti i vostri WhatsApp e i vostri vocali, e poi naturalmente la nostra fantastica radiovisione, perché ricordatevi che ogni videoclip delle canzoni che mandiamo in onda naturalmente possono essere viste al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Allora, io vi dico già che ci sono un po' di notizie, anche un po' controverse, di cui voglio discutere con voi, quindi possiamo partire alla grande. Non mi innamorerò.

0: in festa.
1: Con la mia bed in giro.
0: Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: E quanti stasera saranno in giro con la propria baddie, perché è sabato, quindi voglio dire, mi sembra anche abbastanza da tradizione, tanti spero. Questi erano Puccio, Mia e Cristi, naturalmente con Non mi innamorerò, che è diventata una hit incredibile, ha spopolato proprio letteralmente su tutti i social, e posso dire, ormai la sapevamo a memoria tutti, pure io ovviamente. Adesso Cadillac, Gue, Tony Pitoni e Chablot.

0: Disco.
1: Italo Disco alle 9:10 in questo sabato 19 settembre in diretta su Radio Z con Ceci Malannino e siamo qui per rispondere a delle domande esistenziali che poi di sabato sono sempre calzano a pennello, no? Perché alle 2 di notte finiamo sempre per confessarci cose che di giorno non avremmo mai detto? Ebbene ragazzi, sì, perché questa rubrica proprio si occupa di tutti quegli studi che indagano su questi fenomeni che non sono proprio scientifici ma che ci risolvono un po' la vita, no? Perché sono le 2 di notte, succede un po' a tutti, dovevamo dormire, invece siamo raccontandoci tutta la nostra vita, ma c'è effettivamente un motivo se certe conversazioni sembrano arrivare sempre di notte. E non è solo romanticismo, perché quando la giornata rallenta e diminuiscono naturalmente le distrazioni, scientificamente parlando, le richieste a tutte quelle piccole cose cominciano ad arrivare. Woman, Peggy Gou, Ira Star. Peggy.

0: sono gusti, gusti sono gusti, però io vi posso dire che Woman di Peggy Gou e Aria Star per me è stata proprio colonna sonora per eccellenza di quest'estate 2026. Allora, sabato 19 settembre qui su Radio Z con Ceci Malanino stiamo parlando del perché alle 2 di notte parliamo di cose così private, così profonde, non lo facciamo di giorno. Beh, semplicemente non è necessariamente che di notte siamo più sinceri, ma che abbiamo finalmente il tempo per esserlo. DNA, Gabri Ponte e Giovanotti.
1: Mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

collaborazioni incredibili che hanno segnato anche quest'estate. DNA, per la prima volta ha visto infatti Gabri Ponte duettare, diciamo così, con Jovanotti, due personalità che sembravano anche musicalmente quasi opposte, no? Molto differenti, ma che in realtà hanno trovato una quadra bellissima e hanno anche dichiarato di essersi divertiti tantissimo a fare questo pezzo. Stessa cosa per Serena Brancale, Levante e Delia, un trio tutto al femminile che ci piace tantissimo e Al mio paese, ragazzi, ha volato ovunque, voglio dire, l'abbiamo sentita, penso, e continueremo a sentirla per tanto tempo. Adesso arriva Madonna, questa è una novità naturalmente del suo ultimo album in studio, che si chiama Danceteria, sempre qui su Zeto.

Everyone here is a work of art. E se ce lo dice Madonna, noi naturalmente ci crediamo, soprattutto chi ascolta Radio Z. E questa era Danzeteria, appunto, di Madonna, a proposito di grandissime icone della musica del pop mondiale. Lady Gaga, ragazzi, è appena diventata mamma. Poi out of the blue, nessuno lo sapeva, non c'era stato nessun annuncio. Complimenti, congratulazioni, naturalmente. Adesso arriva Amelie che ci canta Non è Francesco.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete, queste le uniche eccezioni al momento. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia, dove tra il Bisolo e il Bivio, con l'inizio della complanare di Savona verso Ventimiglia, abbiamo 4 km di coda per l'incidente autonomo di una moto. E spostandoci sulla 1 Milano-Napoli, anche tra Incise Reggiello e Firenze Sud verso Milano, riscontriamo 4 km di coda, ma in questo caso per un mezzo in panne. Spostandoci sulla 14 Bologna-Taranto, invece, tra Pescara Nord e il bivio con la 25 e Torano Pescara verso Taranto c'è un chilometro di coda per un incidente tra due auto. E poi sulla A4 Milano-Brescia siamo tra il bivio con la 8 Milano-Varese però verso Torino, anche qui c'è una coda per un incidente. Siamo ora sulla 7 Milano-Genova, vi informo infatti che l'entrata di Serravalle Scrive è chiusa per lavori in direzione di Milano fino al prossimo 15 di novembre. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: Idem di Gazzelle è proprio quell'esempio perfetto di canzone che l'ascolti e ti fa mancare anche il fidanzatino della seconda elementare, una cosa incredibile. Noi torniamo fra pochissimo, 9:39, in diretta qui su Zeta.
1: '99 Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a €99 al mese con microtasso Ford. Anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale €12.122.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo, back it good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
5: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Bentornati in diretta alle 9.42 minuti in questo sabato 19 settembre 2026. Qui devo dire che il tempo a Milano è perfetto, incredibile. Poi il weekend speriamo appunto non si guasti, perché è un gran classico. Non so cosa farete stasera, ma sono molto curiosa. Quindi 335 30 10 25 il nostro numero per tutti i vostri messaggi, i vostri vocali, i vostri WhatsApp. E poi 266 digitale terrestre, 735 di Sky, anche perché stiamo per ascoltarci insieme una novità di Elisa che si chiama Kintsugi.

Si chiama appunto Kintsugi ed è il nuovo singolo di Elisa, brano dal ritmo incalzante, bellissimo, che anticipa e dà il titolo al nuovo album dell'artista, che è attesa appunto per il 27 novembre. Poi vabbè, è già disponibile in copia fisica per il pre-save, ma insomma, da alcune indicazioni arrivate proprio dalla stessa Elisa, arriverà un disco molto personale, molto sentito e sincero, nel quale trovo spazio una dimensione un po' più intima e più autobiografica. Quindi noi chiaramente non vediamo l'ora di sentircelo tutto. Nel frattempo ci ascoltiamo Barry Can't Swim con Dance, Dance, Dance.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenka morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio, schiaccerò quelli degli altri.

è il podio, il podio che si è preso grazie a questa Tu mi piaci tanto di Saif, nuovissima naturalmente, esordio incredibile appunto a Sanremo nell'edizione scorsa. Adesso ci stiamo già preparando a quella nuova, ha cambiato direttore creativo, poi se ne parlerà artistico, quindi se ne parlerà tantissimo ancora nei mesi a venire, però insomma è stato un anno per Saif veramente gigante, un anno incredibile, pieno di opportunità, di modi per farsi conoscere a tutto il pubblico. Abbiamo visto che è capace di spaziare in diversi generi, adesso è uscito anche il suo 64 bars di rap e poi nell'album è con Biagio Antonacci.

Amici di Gaia Jason Derulo, naturalmente Melody, 9.59, un minutino e passeremo alla seconda ora insieme. Io non vado da nessuna parte, ragazzi, saremo in diretta insieme appunto con Ceci Malannino dalle 9 fino alle 11, quindi abbiamo ancora una bella ora piena e tante altre notizie anche di cui discutere e parlare. Allora, 335 30 10 25 è il nostro numero, quindi mi raccomando segnatevelo, e poi 266 digitale terrestre 735 di Sky per seguire naturalmente la nostra radiovisione. Noi segnale orario e ci sentiamo fra pochissimo. Le 10.

0: Goya, questa collaborazione tra Fabri Fibra con il featuring appunto dei Pinguini Tattici Nucleari. È stato un anno incredibile, molto produttivo per Fibra, che ha fatto tantissimi feat, adesso sta uscendo appunto con un album proprio insieme a Neffa, primo joint album insieme. Adesso Jimmy Neyro, Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

That's So True, Gracie Abrams, alle 10.08 minuti, una canzone che risale a 2 anni fa perché era il 2024, mentre Splinter Cell, che abbiamo ascoltato ancora prima, è naturalmente di Jimmy Neyro, artista italo-brasiliano, classe 2001, che nonostante sia così giovane sta portando il funk brasiliano nel panorama musicale italiano e ha battuto proprio così un po' i confini, ha sfidato i generi musicali ed è rimasto proprio così all'apice della classifica FIMI per tutto questo tempo come artista emergente di più successo. E devo dire che effettivamente i suoi pezzi si sentono ovunque e ti fanno muovere, ragazzi. Ora una grande novità di cui parliamo tra poco insieme, Amica, Annalisa e Madame.

Le amiche sono il sale della vita e anche queste due voci, le più riconoscibili possiamo dirlo del pop italiano, che si incontrano per la prima volta in questo brano, è veramente bellissimo, miele proprio, parla di questo legame profondo, incondizionato, perché Amiche è proprio un duetto che unisce Annalisa e Madame in una ballata veramente intensa. Adesso piccola magia.

intramontabile, indimenticabile questo pezzo di Mahmood, Barrio, direttamente dal 2019. Prima ancora invece una novità che vede appunto la collaborazione per la prima volta di Prima Stanza Destra insieme ad Angelica Bove con Piccola Magia, e questo nuovo singolo appunto fuori dall'11 settembre, quindi da pochissimo, è un brano che racconta l'incontro fra due persone che si riconoscono a vicenda pur restando su strade diverse, quindi un'affinità che però non cancella la distanza, e la distanza è un grande tema, ragazzi, non si finirà mai di parlare di questa cosa, non si è ancora capito se è una cosa romantica o se fa solo soffrire. Adesso Miley.

una showgirl pazzesca, incredibile, si vede anche dalla coreografia che ha ballato appunto in questo videoclip che avete visto appunto grazie alla nostra radiovisione. Questa era Bass Persuades, nuovissima naturalmente, nome anche del decimo album in studio appunto della cantante statunitense, che ha deciso di togliere Cyrus sia dai suoi profili social sia dai suoi siti ufficiali, quindi insomma ora è solo Miley, non si sa ancora perché, ma lo scopriremo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10 e 28 minuti, un buon sabato da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. Lutto nel mondo del calcio, a 83 anni è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Si legge in una nota del club: nella sua carriera Mazzola ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni. E Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza dell'isola. Il tycoon ha spiegato che intende inserire una massiccia presenza militare in un'area appropriata. La firma dei 3 governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. E Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni per fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina, colpiti in particolare i settori dell'energia e della difesa di Mosca, con la possibilità di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi. Per ora è tutto, le notizie tornano con il consueto aggiornamento più tardi, ora al meteo.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questo sabato, con ancora della variabilità sull'Italia, sole alternato a qualche nuvola di passaggio, rischio per temporali entro pomeriggio e fenomeni sull'Appennino centrale, in generale sud, anche tra Sardegna e Sicilia. Più sole su tutta Italia invece domenica, con temperature estive anche fino a 30 gradi. Maggiori dettagli su Travi Meteo.
2: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, sono poche le eccezioni al momento. Apriamo con la Liguria, sulla A10, Genova Ventimiglia, tra Celle Ligure e Savona in direzione di Ventimiglia ci sono 7 km di coda per 2 incidenti. In uno è rimasta coinvolta una moto caduta e si viaggia su una sola corsia, l'altro è un tamponamento tra 2 auto in via di risoluzione. Ancora in Liguria, sulla A7 Serravalle-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano c'è 1 km di coda per lavori di ammodernamento della rete. Andiamo poi in Lombardia, sulla A9 Lainate-Chiasso ci sono code tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera, e sempre a un valico di frontiera, andiamo al traforo del Monte Bianco, ci sono 15 minuti di attesa al piazzale francese per entrare in Italia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

0: Male da vendere Lazza alle 10.37 qui su Radio Z, e prima ancora la collaborazione che ha visto appunto Ariete con Angelina Mango con questa nuova canzone, Che bella vita.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi.
3: Ci basta il nostro suono preferito.
2: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: E rieccoci in diretta fino alle 11 con Ceci Malanino qui su Radio Z. Sono le 10.39 minuti e stiamo per ascoltarci Due passi dal cielo, non uno di più, uno vissima di 22 Simba, che è uscito appunto con il nuovo album Miria. Lui ha fatto un percorso quest'anno, ragazzi, veramente notevole, nonostante sia comunque un emergente, conosciuto da poco sul panorama musicale, vanta anche dei featuring molto importanti, collaborazioni del calibro, insomma, per esempio di Marrakesh. Noi l'abbiamo visto al nostro Future Hits Live di Radio Z quest'anno a Verona e ci è piaciuto tantissimo. Ce l'ascoltiamo insieme.

Due passi dal cielo, non uno di più, di 22 Simba, fa parte appunto del nuovo album che si chiama Miria, che è fuori ora naturalmente, e tra i tantissimi protagonisti rilevanti contiene featuring con Guetti, Dua Saif, Pachi, Promessa e 18K.

come vuoi, Geolie, alle 10:49 minuti, 10 minutini e poi ci dobbiamo, ahimè, salutare, ma passiamo la palla perché la programmazione di Radio Z è sempre stupenda e vi porta sempre con sé. Detto ciò, prima abbiamo ascoltato anche Ariana Grande con la sua Pearl nuova del 2026 e insomma, già dal gennaio 2026 lei aveva dichiarato in un'intervista a una rivista che stava lavorando ad un progetto di cui era molto entusiasta ed ha confermato appunto che si trattava proprio di questo album Petal, che è il quinto album in studio.

tutto di ultimo è appunto il nuovo singolo che è disponibile dal 18 settembre, ricordiamolo anche in concomitanza con il fatto che dal 22 al 30 nei cinema live di Tor Vergata è stato raccontato proprio attraverso una specie di documentario il concerto incredibile appunto del 4 luglio, che insomma è stato un grandissimo record. Adesso Cuerpo.

0: idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Chiudiamo questa puntata di due ore insieme con Ceci Malanino, anche insieme a Brescia con la sua Introvabile, nuovissima appunto di quest'anno. E prima ancora abbiamo ascoltato invece Cuerpo, Tumbao, con il featuring di Maluma e Beyoncé naturalmente. Detto ciò, adesso Martina Rinelli si prenderà cura di voi per le prossime ore. Naturalmente la nostra programmazione su Radio Z continua come al solito, e se doveste recuperare qualche puntata o qualche diciamo contenuto, c'è la nostra app RTL 105 Play. Ciao belli!
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 11.

0: Destinazione Z.
1: 3 minuti dopo le 11 parte ufficialmente anche l'appuntamento odierno di Destinazione Z. Siete su Radio Z, siete con Dario Vanacore in diretta dagli studi di Roma, via Virginio Orsini 8, e sarà un sabato 19 settembre 2026 molto molto intenso, perché come sempre ci muoveremo in tanti ambiti differenti con il fil rouge della grande musica di Radio Z che vi accompagna. Voi ovviamente potete partecipare, anche portare la vostra esperienza sulle tematiche che andremo a toccare. 335 30 10 25, il numero di telefono da tenere sempre a portata di mano. Se lo aggiungete in rubrica ve lo trovate comodamente anche su WhatsApp. Insomma, un sabato che si è aperto per gli amici di Napoli, che saluto, con il miracolo di San Gennaro che si è confermato, e c'è stato proprio un'ora fa, 10:04. Sono arrivate subito le informazioni e noi ve le riportiamo così in presa diretta. Partiamo subito con Adela, Ain't in LA.

Una proposta musicale molto molto interessante che arriva direttamente dalla Slovacchia, 22 anni, solo 22 anni Adela, e in LA. Alle 11:07 minuti la trovate su Radio Z, così come trovate su Radio Z tutta la migliore musica. Per questo ringraziamo i nostri programmatori musicali Alessio Valentini e Max Adinolfi, che curano la playlist che vi tiene compagnia nelle vostre giornate e ci regalano Fade con Sfera e Basta, Piensa in Me. Wow.

I 30 gradi di Anna, non quelli che fanno segnare i nostri termometri, fortunatamente, stanno un po' calando le temperature dopo un'estate rovente. 11:13 minuti, siete su Radio Z, siete in Destinazione Z con Dario Vanacore e la prima ora delle nostre due fino alle 13 saremo insieme dedicata al mondo del cinema. Dando uno sguardo a ciò che c'è nelle sale in questi giorni, una menzione d'onore non può che essere per Cars, che è ritornato con la prima storica pellicola. Il film d'animazione Disney Pixar che risale al 2006, il ventennale si celebra proprio in questo frangente ed è un piacere ritrovarlo nelle sale.

Il ritmo di Fred De Palma, questa è la sua Ragazzino, alle 11:17 minuti, come pellicole del calibro di Cars ci fanno ritornare, ragazzini, ci fanno ritornare indietro nel tempo, perché poi sono quelli i grandi classici. Oh, comunque ci si proietta anche verso il futuro, perché si parla di un Cars 4 che sarebbe fantomaticamente in lavorazione. Dico fantomaticamente, che è anche difficile come avverbio, spero apprezziate, perché non ci sono confermi ufficiali in merito, e quindi noi attendiamo sempre speranzosi, ma soprattutto che la qualità sia rispettosa della tradizione. Baby Steps, arriva Olivia Dean su Radio Z.

0: silence.
1: Pelle Cerove alle 11.23 minuti, lo trovate su Radio Z, sabato 19 settembre 2026, 11.23 minuti, momento della nostalgia che ci assale in questi casi, perché si parlava poco fa dei 20 anni di Cars che cadono proprio in questo 2026. Non solo lui però celebra il ventennale, le due decadi dal suo esordio al cinema, perché anche V per Vendetta con un trailer lo ha fatto, ha celebrato questo grande traguardo, pellicola con una grandissima Natalie Portman che nasce dalla miniserie a fumetti della DC Comics scritta da Alan Moore e disegnata da David Lloyd, si intitola V per Vendetta.
2: Come si

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla Liguria, dove sulla 10 Genova-Savona in direzione di Ventimiglia ci sono 8 km di coda tra Celle Ligure e Savona per il traffico congestionato. Il tratto si percorre in 40 minuti invece dei soliti 10. Ancora in Liguria sulla 7 Serravalle-Genova. Tra Genova, Bolzaneto e Busalla, in direzione di Milano, ci sono 2 chilometri di coda invece per lavori di ammodernamento della rete. Trafficati i valichi di frontiera al traforo del Monte Bianco, al momento occorrono 15 minuti per raggiungere l'Italia. Traffico anche alla barriera di Ugovizza sulla 23 Udine Tarvisio per chi viaggia appunto in direzione verso l'estero. E ancora sulla A9 Lainate Chiasso, dove le code per attraversare la dogana svizzera partono da Como Monte Olimpino. Queste le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: sempre così, Cucumari Napoleone, alle 11.33 minuti lo trovate su Radio Z, sabato 19 settembre 2026, ben trovati a voi che avete scelto anche oggi di passare la vostra mattinata con noi, magari state andando a fare compere, magari state riordinando casa, il fine settimana è anche quel momento in cui si trova un po' più di tempo per fare queste cose, le commissioni, i doveri, gli obblighi. Sto così, senza di me no, senza di me no, è il titolo della canzone di Frida Martini ed Eddie Brock che ascoltiamo con molto piacere.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla, prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Polvere, c'è Olly alle 11:40 minuti in questo sabato 19 settembre, momento caffettino, state lì perché ritorniamo tra poco con tante notizie da commentare insieme.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola e prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Tutto.
5: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia. Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro? Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso!
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved.

0: Ford sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro. Can't
2: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: E 42 minuti, eccoci di nuovo su Radio Z con Destinazione Z, che come sempre nella prima ora dalle 11 alle 12 tiene d'occhio il mondo del cinema e le sue star, non solo il mondo del cinema, perché in questo caso ad affiancarsi sugli spalti dei Kansas City Chiefs, parliamo della NFL, il football americano, c'erano Tom Cruise, ovviamente non ha bisogno di presentazioni, Top Gun, Mission Impossible, insomma ci siamo capiti, e Taylor Swift. Cosa facevano entrambi? Ovviamente guardavano il football. La cosa particolare era che Tom Cruise prendeva lezioni di football da

diceva Dottor Strange qualcosa di cui sappiamo terribilmente poco. Probabilmente ho sbagliato la citazione, ma il senso si è colto. Perché parliamo di multiverso? Perché chi si sarebbe mai immaginato di vedere chiacchierare sugli spalti dello stadio di Kansas City, dove stavano giocando o stavano per scendere in campo per la prima stagionale i Kansas City Chiefs, due personalità che sostanzialmente hanno ben poco a che fare tra loro. Va bene che i VIP alla fine si gira e rigira e si frequentano, il loro giro è quello, però da un lato Tom Cruise, dall'altro Taylor Swift, magari ti saresti aspettato che fosse stato il buon Tom a dare lezioni a Taylor Swift. Forse però dimentichiamo che il neo marito, il signor Swift, sarebbe meglio dire la signora Kelce, è Travis Kelce che gioca nei Kansas City Chiefs. Ecco perché Taylor Swift ne sa tante.

0: Ivan Canova con Tony Pitoni alle 11.50 minuti. English lesson, che vuol dire che le scuole sono state riaperte. Bene, sì, la settimana scorsa dicevamo, c'è chi in Italia ha già cominciato, c'è chi comincerà la settimana prossima. Ora siamo tutti nella stessa condizione, o meglio siete. Io la scuola, diciamo, l'ho messa da parte da un po' di tempo perché siamo giunti a conclusione, abbiamo tagliato il traguardo, la maturità, l'università, insomma, avanti tutta, piccoli o piccole, più o meno che siate, no? Scusa Caterina, primogenito.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato,

primogenito con Scusa Catenina, 11:54 minuti, stiamo per arrivare già alla fine della nostra prima ora. Il tempo vola quando ci si diverte qui su Radio Z, ci divertiamo tanto, ma soprattutto scopriamo tante cose, come poco fa abbiamo sottolineato come Tom Cruise potesse essere, uno se lo immagina, no? Il macho americano, tutto muscoli e football americano, eppure ha tanto da imparare. Vabbè, Taylor Swift ora ha imparato tanto.

Si intitola proprio così, Stay, la partnership musicale, il featuring, come si dice negli Stati Uniti, tra Justin Bieber e The Kid LAROI. Alle 11.59 minuti, un pezzo che ritorna dal recente passato, era il 2021, quindi porta sulle spalle anche lui il peso degli anni 5 per la precisione. Chiudiamo così la nostra prima ora di Destinazione Z, non vi preoccupate perché tra poco si riparte, si cambia argomento, ma restando ben focalizzati, anche perché oggi, 19 settembre, sabato 19 settembre, il terzo sabato di settembre, è un giorno speciale. Intanto è mezzogiorno.

E con Casini di Marrakesh e Gue alle 12 e 3 minuti apriamo la nostra seconda ora insieme. Qui Dario Vanacore con voi, qui Destinazione Z su Radio Z, e oggi 19 settembre, il terzo sabato di questo mese, si celebra il Batman Day.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sta sotto di te.
1: Troviamo Tananai alle 12.09 minuti in questo sabato 19 settembre con la sua Veleno. Sabato 19 settembre che, come dicevamo poco fa, è il Batman Day 2026, il giorno dedicato al Cavaliere Oscuro che ci ha fatto sognare, continua a farci sognare attraverso i film, attraverso i videogiochi, ovviamente attraverso i fumetti, da dove arriva la sua prima apparizione datata 1939. Stiamo parlando di un personaggio che ha quasi 90 anni sulle spalle, creato da Bob Kane e Bill Finger. Tra poco andiamo a riscoprire qualche storia tra quelle del recente passato e quelle storiche. Prima, Safe.

Parlare d'amore c'è safe alle 12:13 minuti. Siete su Radio Z nel Batman Day 2026. E allora, sulle nostre pagine online radioz.it trovate anche una selezione di storie che tra poco andiamo ad analizzare, che meritano una riscoperta tra grandi classici del passato e pubblicazioni più recenti. Prima Malcolm Todd.

0: Da me.
1: I giovani wannabe dei pinguini tattici nucleari alle 12:20 minuti. Allora, storie che hanno fatto la storia, perdonate il gioco di parole, di Batman. Sicuramente Batman anno 1 di Frank Miller e David Mazzucchelli, le origini del Cavaliere Oscuro. E poi Batman, il ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller, che qui cura i testi e i disegni. E poi Tim Sale e Jeff Loeb hanno scritto un pezzo di storia nel 1996 dal titolo Batman, il lungo Halloween. Tutte queste pubblicazioni targate DC Comics in Italia arrivano grazie a Panini Comics. 12:20 minuti, avanti con Madame, Mama non Mama.

Si fa mamma non mamma con Madame alle 12:23 minuti di questo sabato 19 settembre 2026. Non che Batman in questo Batman Day 2026 abbia solo storie dal passato, perché le pubblicazioni continuano, ci sono team artistici che lavorano solidamente nel corso del tempo per tramandarne il mito. D'altronde quasi 90 anni di storia non si costruiscono così. Infatti recentemente un ciclo di storie dal titolo Absolute Batman continua a tramandarlo il mito.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Le 12:29 minuti su Radio Z, sono ore di cordoglio per la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della nazionale di calcio, cavallo tra gli anni 60 e 70. In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma in questo weekend. I funerali si terranno lunedì alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Cambiamo argomento. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza dell'isola. Il tycoon ha spiegato che intende inserire una massiccia presenza militare in un'area appropriata. E chiudiamo con uno spazio dedicato allo sport, al calcio giocato, perché oggi per la quinta giornata in Serie A si giocheranno Udinese-Cagliari e Bologna-Torino alle 15, Roma-Inter alle 18 e Venezia-Lazio alle 20:45. Nella prima partita di questo turno ieri il Monza ha battuto 2-1 il Sassuolo. Per il momento è tutto, l'informazione torna nelle prossime ore, linea a Trebi Meteo e subito dopo da Autostrade per l'Italia.
0: Meteo Z.
2: Un saluto, ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore attesa ancora dell'instabilità, con fenomeni che coinvolgeranno il centro-sud per il passaggio di quest'area di bassa pressione. Tempo in miglioramento invece al nord, dove non mancheranno progressive schiarite e spazi soleggiati. Temperature massime, lieve ripresa sulle regioni settentrionali. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Partiamo da una notizia arrivata da poco che riguarda la A16 Napoli-Canosa, dove tra Baiano e il bivio con la 30 Caserta-Salerno verso Napoli c'è 1 chilometro di coda in aumento. Altra notizia arrivata da poco, ancora un incidente sulla A26 dei trafori, questa volta tra Masone e il bivio con la 10 in direzione di Genova. Si tratta dello sbandamento di un'auto. Rimaniamo in Liguria, dove vi segnalo che sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, sono 4 chilometri di coda per lavori di ammodernamento della rete. Il tratto si percorre in circa 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Traffico intenso ai valichi di frontiera sulla A23 Udine Tarvisio. Le code tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio sono di 6 chilometri. Il tratto si percorre in 50 minuti, mezz'ora in più del solito. È tutto. Buon viaggio.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: e non sono più un astro nascente, ma una bella conferma che arriva dal mondo del pop internazionale. BTS con la loro Dynamite. Le 12:39 minuti, ultimo break per noi e torniamo tra un minuto.
1: Tutto.
2: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia. Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro? Tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso!
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
0: C'è 41 minuti in Radio Z, entriamo nel nostro rush finale. A proposito di Batman Day, un personaggio è celebrato in tantissimi modi differenti, lo si fa anche in termini di collezionismo. C'è una collezione uscita proprio recentemente legata ai Funko Pop, quindi dedicati al Cavaliere Oscuro, ma anche sul fronte dei videogiochi, perché Lego Batman, l'eredità del Cavaliere Oscuro, proprio in questi giorni ha avuto il suo DLC, quindi contenuti aggiuntivi per l'esperienza di gioco.
9: Vai, vai.

dovo e la pica te la do. Rabbè ton ton ton, non mi nominare. Vuoi bugie te le dovo e la pica te la do.

la Jimmy Neiro. E allora alle 12:43 minuti, grande rivelazione di questo 2026, e le sue musiche, le sue canzoni sono virali anche sui social. 12:43, non è cambiato il minuto, cambia la musica, arrivano Lost Frequencies con Mari Frost, questo è Paraíso.

Si intitola così la canzone di Gali che ritroviamo dal 2019 su Radio Z, I Love You, che ci proietta verso la parte finale del nostro appuntamento. Ebbene sì, un fine settimana che come sempre sarà dedicato all'amore, perché è il momento in cui magari si possono mettere un pelino, poco, non ci prendiamo troppo, non ci facciamo l'abitudine, perché qua è un attimo, gli impegni quotidiani per rilassarsi magari con la propria dolce metà. Noi intanto vi accompagniamo con la nostra musica, ci sono le Cat's Eye con la loro Animal.

Un balletto che mi ricordava un po' quello di mercoledì, sebbene mercoledì chiaramente parlo della serie TV in cui Jenna Ortega ballava con le mani, I'm Dance With My Hands, era anche un'altra canzone, sebbene l'ambientazione e anche lo spirito fosse differente. Portami a ballare in primavera, c'è Faccia Nuvola. Due ali.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti

0: C'è la coda del diavolo in coda alla destinazione Z di quest'oggi, Ircomi, ed Elodie alle 12.59 minuti, e quindi è arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti. Quindi grazie innanzitutto a voi per averci scelto anche quest'oggi. Se siete stati bene, se vi ha fatto piacere, se vi hanno interessato gli argomenti trattati, ci ritroviamo domani sempre dalle 11 alle 13, sempre Radio Z, sempre con me, Dario Vanacore. Tra poco Zetagram con Luigi Santarelli, che è già qui davanti a me, pronto a tenervi compagnia fino alle 15.
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: È l'una!
3: Zetagram.
2: Meno, anche meno, lo dico a me stesso, anche meno, perché poi chi l'ha detto che dobbiamo essere per forza contenti? Una volta mi ricordo ero ad un servizio fotografico, voi direte chi se ne frega, attenzione perché arriva l'easter egg, come dicono quelli bravi. Facciamo questo servizio fotografico per la radio con i colleghi, io faccio una faccia seria, tutti che ridevano, sorridevano, e il fotografo mi fa: bravo, serio, non c'è un cazzo da ridere, bravo. Ecco, questa è la filosofia con cui voglio iniziare la puntata di oggi. Grazie per esserci sempre, anche di 19 settembre. È sabato, è l'una e un minuto in questo istante, questa è Radio Z, questa è Zetagram. Io sono Luigi Santarelli, un bacio sulla guancia o in altri punti, poi insomma ciascuno sceglie. A tutti quelli che ci stanno seguendo in radio ovviamente, ma chi ci segue anche in radiovisione sa che il canale è il 266 della vostra TV. Partiamo con Emma e Fibra.

Emma e Fabri Fibra, il disco dell'estate si chiama Antidroga. È l'una e 4 minuti, siamo in diretta, lo siamo sempre, ci piace così e voi lo sapete. Sapete anche che, lo ricordiamo spesso perché ci sono tanti amici che ci seguono per la prima volta, siamo sempre in streaming anche sulla nostra app ufficiale. La trovate sullo store dei vostri smartphone, quindi Play Store e App Store, si chiama RTL 102.5 Play. Si chiama così perché raccoglie tutte le radio della nostra grande famiglia. Ora, che vedo? Elvis Crespo, La Graziosa. Hey,

È la cumbia della noia, quella di Angelina Mango su Radio Z, l'uno e un quarto in diretta sempre. Grazie, grazie, grazie anche per i messaggi, li sto leggendo, li vedete in radiovisione, canale 266, il numero lo sapete, è il 335 30 10 25. Elena e Vito, due infermieri, ciao. Ciao ragazzi, ciao Katia e Annalisa, ciao Francesco, ciao Sandra e Marta che ci stanno seguendo in radiovisione. Mua! Vi mando un bacio enorme, continuate a scriverci se volete, perché poi è una chiacchiera, lo sapete, tra di noi. Siamo tra amici, ci raccontiamo quello che facciamo.

diciamo come passiamo il sabato. Se vi va, poi fate anche un salto sui nostri social, trovate qualche chicca in più che magari non sentite in radio. Intanto, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

Allora, è un esperimento che potrebbe rivelarsi pericoloso, almeno dipende da cosa la mischiate. Comunque, agitare Coca-Cola, prima di quello, è anche il titolo della canzone di Tommaso Paradiso. La ritroviamo già da qualche mese in rotazione, però sa ancora di estate. Sarà che non mi arrendo al fatto che siamo ritornati, che l'anno è iniziato, perché poi cresci, non vai più a scuola, ma comunque si torna, non si smette mai di contare gli anni a partire da settembre e non da gennaio. Questo forse non lo so, magari quando saremo vecchi cambierà, chissà. Ci trovo ancora qualcosa di romantico. Intanto un saluto anche a Francesco Ilari, bel sabato, scrivono tra poco birretta per iniziare al meglio questo weekend, che a luna col caldo che fa ci sta proprio al bacio. Ciao ragazzi.

0: senza di te.
1: Sempre a proposito di romanticismo, la città sembra un deserto senza di te è una di quelle frasi che metterei nel grande listone del romanticismo della musica, chiamiamola moderna, insomma, a dimostrazione del fatto che ci sono ancora canzoni d'amore, solo che sono molto diverse da quelle che siamo abituati a immaginare degli anni 80, 90, 70. Semplicemente abbiamo cambiato parola, abbiamo cambiato melodia. Sarà un discorso dei vecchi? Io dico di no, perché poi mi sento ripetere in continuazione che ma la musica di oggi non ha più messaggi, non ha le melodie di una volta, è fatta tutta al computer. Ecco, e queste diciamo che sono ottime risposte. Uno che di risposte ne sa dare, anche buone, è Shiva. Queste sono le sue bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Le bugie di Shiva su Z1325. Ripetiamo l'orario per ricordarvi che siamo in diretta, non registriamo, sapete che vi accompagniamo in ogni momento, ogni minuto della giornata. Cambiamo totalmente e torniamo, ragazzi. Quella è, vabbè, la sciopera, da, mi fate citare sempre il video di Belen, lui che beve, dai, è Samurai J, per questo è il mio idolo, qui con Flamenco Paranoia. Oh, mio.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla Liguria perché un cantiere sta generando un chilometro di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Vi ricordo a tal proposito che all'interno dei cantieri bisogna rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo ora in A4 Milano-Brescia, dove il traffico è intenso tra Cormano e Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. C'è traffico inoltre per chi deve valicare i confini nazionali, si viaggia in colonnati per 2 chilometri sulla 23 Udine-Tarvisio e tra Pontebba e Ugovizza. Per chi viaggia verso il Tarvisio, mentre in A9 Lanate Como Chiasso c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Infine 1 chilometro di coda per incidente in A16 Napoli-Canosa tra Tufino e il bivio con la 30 Caserta-Salerno verso Napoli. È tutto.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ottima domanda, ottima, ottima domanda. The Colors su Z, tu con chi fai l'amore? Era l'estate del 2024, come passa il tempo, signora mia?
1: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
2: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
3: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
2: San Carlo Veggie Good.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Sì, ci siamo, sono le 2:20, buon pranzo intanto, se magari ci state seguendo da casa, lo sapete, il canale è il 266 della vostra TV, se avete Sky sapete che Radio Z è sul canale 735. Siamo sempre in streaming, siamo sempre con voi, quindi buon sabato, buon lavoro se siete al lavoro, buona coda se siete in macchina e siete nel traffico, buon riposo se siete a casa e state nel letto. Ah, dopo una settimana lunghissima e poi insomma buon divertimento se invece siete in giro. Serve un po' di carica, quella della nostra Betty, Anna White.

Non male, non male davvero. Poi ogni volta che la portiamo all'Arena di Verona non fa in tempo a dire Anna che viene giù l'arena. Non male, perché se lo merita davvero. Altra pazza estate per Anna qui con White Girl Wasted. Ora in Francia con Mauvais Jo. La canzone è Maladieu. Because everybody here is so sick. Say my name.

con te come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse

tutti i costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

Quando uscì 100 messaggi io me la ricordo perché ci sono canzoni che ti fanno conoscere un artista dopo che in realtà lui è in attività da mesi, da anni, e però in un modo o nell'altro tu non hai mai sentito veramente una loro canzone. Non so se vi capita anche con alcune notizie, no? O una serie TV o un film di cui tutti parlano per settimane, si parla veramente solo di quello, e voi però non avete visto quel film, non conoscete quella serie, non conoscete quel cantante, siete un po', non si sa per quale motivo, rimasti fuori da quello di cui tutti parlano. E questo fu per me 100 messaggi di Lazza, un artista che avevo sentito, certo l'avevamo passato in radio tante volte, però 100 messaggi è stato il là che mi ha detto fammi ascoltare meglio questo artista, e da lì ho iniziato ad ascoltarlo molto frequentemente e ad amarlo, quindi diciamo così che ha fatto centro, almeno con me, sono sicuro anche con voi, quindi bravo Lazza, anche perché poi la radio serve anche a questo, non vi credete.

Vedo la luce, vedo la luce. Signore, investimi. No, non investimi nel senso luce, investimi, quello intendevo. Non lo so, ragazzi, quando sento I'm moving to the sun mi prende qualcosa di psichedelico. Non so se è capitato anche a voi, di quelle serate un po' chill in cui sei a un certo punto, parte questa musica un po' particolare e tu inizi a viaggiare con la mente. Vabbè, poi magari ne riparliamo. Prima, Nerissima Serpe, è free to.

0: C'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Ci avete mai pensato che Massimo Ranieri cantava 20 anni, credo 30 anni fa più o meno, forse anche di più, e poi nel 2020 Maneskin cantavano 20 anni? Ora sono canzoni molto diverse, però se volete è rimasto questa malinconia e questo grande entusiasmo allo stesso tempo per un'età che è la più bella? Non lo è, lo sono i 30, lo sono i 40, non lo so, però c'è un fervore, ecco, questo c'è. Lo raccontava Massimo Ranieri una vita fa e lo fanno i Maneskin adesso, mica male ogni tanto, eh? Solo le due.

La collaborazione di Geoli e Achille Lauro è quella che non ci aspettavamo, ma di cui avevamo bisogno. Si chiama Per Noi o Per Noi, però scusate, perché poi quando provo a dirla in dialetto sicuramente qualcuno mi sgrida, quindi forse è meglio che non ci riprovi più.

0: È Coco Chanel. Gaia su Radio Z, 14:09, sono le 2:10. Abbiamo scavallato la mezza giornata, spero per voi sia un bene. Spero che stasera o oggi pomeriggio abbiate dei programmi, anche se poi il maltempo in varie parti d'Italia, insomma, un po' ci dà tregua, un po' no, sperando sempre che non faccia danni, quindi non sai mai se organizzarti oppure no. Io faccio come gli anziani, ho iniziato, adesso che ho 27 anni, mai fatto in vita mia, a guardare le previsioni del tempo. Io credo che sia una cosa per cui poi non torni più indietro. No. Poi non lo so, lo dico, tranne gli amici di Trebi Meteo che le fanno per noi, che ci azzeccano sempre, gli altri non ci azzeccano mai. Altra cosa da anziano da dire, però è così.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: lei.
1: Ma che percorso ha avuto e che ultimo anno ha avuto, 2026, Tedua? Una roba veramente incredibile. Ha avuto una crescita costante negli ultimi anni, però secondo me l'ultimo anno con San Siro, con il nuovo album, le nuove canzoni, non lo so, c'è stato secondo me un momento di svolta. Poi averlo con noi, averlo avuto con noi al Future Hits Live a Verona pochi giorni fa è stata veramente una chicca, è stata la nostra guest star. E veramente ci ha portato qualcosa di importante sul palco. Diciamo che lui il palco lo sa tenere, come tanti altri artisti, anzi tutti, diciamola così, che erano con noi sul palco. Però lui è qualcosa di diverso, sa creare un'atmosfera diversa. Guardate che non è banale, non è banale. Non lo dico solo perché l'ho ascolto come artista, ma perché è la verità. Sì, signori, io vi porto la verità e lo dico in maniera molto umile.

G-U-E, veleno. 220 Radio Z, c'è stato pochi giorni fa, ma ne abbiamo parlato molto in questi giorni, il concerto di Guè e Marracash a Milano per celebrare i 10 anni di Santeria. Una cosa, 30.000 all'ippodromo di Milano, c'è stato un bordello micidiale, quindi bello perché vuol dire che qualcosa quel disco ha cambiato 10 anni fa. Leggevo che qualcuno lo definiva come il disco che ha cambiato il rap italiano. Io non ho l'expertise, l'esperienza per dire se sia vero o no, però sicuramente qualcosa significa se 10 anni dopo lo stiamo celebrando ancora in questo modo. Intanto lo zio J-Ax, vita, morte, miracoli. Moriremo.

DJ Axe, Vita, Morte, Miracoli. Titolo del nuovo album e anche del singolo che l'ha anticipato di pochi giorni. Stiamo scoprendo un DJ Axe a ogni album sempre diverso e siamo sempre più certi che sia non uno zio, è lo zio. Quindi grazie DJ Axe per tutta la musica che ci regali. Adesso cambiamo totalmente genere. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G con Te Olvido.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Il presidente americano Trump annuncia un accordo con Danimarca e Groenlandia che garantirebbe agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola. Previsto anche il rafforzamento della presenza militare americana nell'Artico. La firma dell'accordo è attesa la prossima settimana. Torniamo in Italia, sono ore di cordoglio per la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale di Calcio a cavallo tra gli anni 60 e 70. In sua memoria oggi un minuto di raccoglimento in occasione di tutte le gare in programma questo weekend, i funerali lunedì a Milano. A proposito di calcio, oggi quinta giornata in Serie A, Udinese-Cagliari, Bologna-Torino alle 15, Roma-Inter alle 18, Venezia-Lazio alle 20:45. Per il motomondiale un super Jorge Martin ha firmato la pole position in Austria, oggi alle 15 la sprint race, domani la gara. In chiusura, altra notizia di questa mattina, si è ripetuto il rito della liquefazione del sangue di San Gennaro. L'annuncio è stato accolto da un lungo applauso dei fedeli presenti nel Duomo di Napoli.

0: Non c'è altro, ora meteo e viabilità.
1: Meteo Z.
2: Un saluto, ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore attesa ancora dell'instabilità, con fenomeni che coinvolgeranno il centro-sud per il passaggio di quest'area di bassa pressione. Tempo in miglioramento invece al nord, dove non mancheranno progressive schiarite e spazi soleggiati. Temperature massime in lieve ripresa sulle regioni settentrionali. Dettagli sull'app di Tradimeteo.
1: Via Radio.
3: Un buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna d'Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete, poche al momento le segnalazioni. Iniziamo sulla 16 Napoli-Canosa, dove tra Tufino e il Bivio con la 30 Caserta-Salerno, per chi viaggia verso Napoli c'è un chilometro di coda per un incidente avvenuto tra un'auto e un camion che ha perso il carico. Attenzione quindi, perché si viaggia solo in corsia di emergenza. Si rallenta poi per il materiale disperso anche in direzione opposta. C'è coda poi per attraversare la dogana con la Svizzera in A9, lainate Como Chiasso tra Como Montelimpino e Chiasso. Infine ricordo che per lavori di ammodernamento è chiusa sulla 8 l'entrata di Castellanza, perché è diretto verso Milano, è possibile utilizzare la stazione di Legnano. E sulla 7 Serra Valle Genova è chiusa inoltre la stazione di Serra Valle Scrivia in entrata verso Milano. Entrata alternativa Tortona. È tutto.

0: back.
1: Vabbè, ciao Alfa su Z, torna alle 2.36, 14.36 in questo momento, buon sabato il 19 di settembre, siete su Radio Z, pubblicità, poi siamo insieme.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Allora, avete sentito, si è ripetuto il miracolo, si è squagliato Zang e San Gennaro, quindi forse, poi potete crederci, non crederci, potrebbe essere oggi la giornata giusta per chiedere una grazia. Avete bisogno di una qualsiasi grazia, piccola, grande, provate, non costa niente provare, con cuore sincero,

provate a chiedere la grazia al vostro santo di riferimento, a chiunque voi vogliate, chissà che magari oggi non sia la giornata giusta. Oh, se poi dovesse andare bene, esigo che mi chiamiate e mi diciate: Luigi, avevi ragione tu, la giornata era quella giusta, grazie. Ecco, pretendo di essere ringraziato. Se va male, non è colpa mia, o è andata male, può andare bene, può andare male.

Everybody get up and dance. Se lo dice Madonna, chi sono io per dire di no, giusto? Cioè, quando ti arriva una persona importante che tu conosci, ti dice di fare una certa cosa, non devi stare lì a dire ma scusa, ma chi te l'ha detto, ma lo devo fare? No, lo fai e basta, questo è il caso. Allora, sono le 3:15, questa è Radio Z, noi proseguiamo perché questa è Zetagram. Ora, sfera, shk, shk, e basta.

0: to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frasco.

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Loro sono Ernia e Kid Yugi Fellini. 3 meno 10, 14 e 48 in questo momento. A proposito di notizie, oltre a Osanga de San Gennaro, ho avuto la conferma, perché io all'inizio, quando si parla di Tony Pitoni, penso sempre che sia tutto uno scherzo. Invece no, sono iniziate, anzi è finita già la prima settimana di riprese del suo film Tony Pitoni trattino il filmoni. Cioè, già solo per il titolo io andrò a vederlo al cinema. Se andrà normalmente al cinema, perché secondo me si inventeranno qualche cosa di particolare, però...

Karol G e Bruno Mars. Quanto mi sa di romantico con Still. Questa è la canzone. 14:52 in questo istante, è il 19 di settembre. E sì, parlavamo ancora fuori onda con Angelica Elli, che tra poco prende il microfono, proprio del film di Tony Pitoni. Siamo più che curiosi di vedere come andrà avanti. Intanto, settembre l'abbiamo conosciuto molto bene negli ultimi mesi, tanta nuova musica, anche lui ha girato parecchio, era con noi per i concerti di quest'estate. Questa canzone è 2 settimane.

0: Oh, sembra passata una vita da quando usciva Blanta's Wishland di Da Supreme, e poi sì, effettivamente è passata una vita, perché era il 2019. Allora, chiudiamo la puntata di Zetagram di oggi. In chiusura mi fate fare gli auguri di compleanno a Silvia da Catania, che mi dice: sono nata proprio il giorno di San Gennaro, buon compleanno. Mua. Silvia, un abbraccio a tutti voi che ci avete seguito e che continuerete a farlo con Angelica Elli questo pomeriggio, e poi sempre con Radio Z, che ogni giorno, ogni minuto è con voi. Se tutto va bene, noi ci si risente domani. Da Luigi Santarelli un bacio. Mua.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 15.
3: Collettivo Z.
2: Ed eccoci tornati nel nostro Collettivo Z. Non avete sentito bene, avete sentito di più benissimo qua su Radio Z, alle 15 in punto con la vostra Angelica Elli a tenervi compagnia fino alle 17. Due ore di musica, non completa musica perché ci sono anch'io, ma soprattutto ci siete voi al 335 30 10 25 con messaggi vocali o scritti, e anche la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre. Ragazzi, quanto è difficile dire digitale terrestre, ne vogliamo parlare anche al 735 di Sky. Naturalmente, come ultima cosa, non per importanza, RTL 102.5 Play, la nostra applicazione completamente gratuita per poter recuperare tutto, le puntate vecchie, le interviste magari dei vostri artisti preferiti, e magari sono proprio qua presenti in rotazione su Radio Z. La nostra puntata inizia e quindi restate con noi. Iniziamo? Iniziamo.

0: giro.
1: Sto con la mia bad in festa.
0: Con la mia bad in giro.
2: Uscita da pochissimo tempo, già viralissima nelle orecchie di tutti e anche nella memoria di tutti, perché la cantiamo ormai, la sappiamo a memoria completamente, Non mi innamorerò di Puccio, Mia e Cristi, qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z. Adesso ci ascoltiamo Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
3: Let's go. Sounds good.

Ci tu o la tua collanina, er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carrera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

Bellissime voci quelle di Saif e Neza con la loro Figli dei Palazzi qua su Radio Z nella nostra puntata di Collettivo Z con Angelica Elli. Intanto vi leggo al 335 30 10 25, quindi fatemi sapere che cosa state facendo questa puntata sabatale con le panze piene. Sicuramente avete mangiato delle cose buone, vorrei saperlo, vorrei ficcanasare un po' nelle vostre vite. Ci ascoltiamo un'altra voce bellissima che conosciamo anche molto bene qua in rotazione su Radio Z, quella di Elisa con la

Una voce che non si dimentica, quella di Elisa, con la sua Kintsugi qua su Radio Z, nel nostro Collettivo Z. Una puntata sabatale, sabato 19 settembre. Cosa state facendo alle 15:13 minuti? Perché ci state ascoltando? Spero di tenervi compagnia. 335 30 10 25 Artifive su Z.

Husband di Rye qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z. Che bella questa canzone che ci gasa sicuramente dopo aver mangiato, quindi io spero non abbiate ballato troppo perché magari insomma non fa proprio bene alla digestione. 15:19 minuti, anche la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky. Come ultima cosa, non per importanza, naturalmente la nostra applicazione completamente gratuita, quella di RTL 102.5 Play, non solo per vederci ovunque voi siate, ma anche per recuperare le cose vecchie. Annalisa con la sua amica anche insieme.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete, solo un paio di segnalazioni. Partiamo dalla

16 Napoli Canosa, dove tra Tufino e il bivio con la 30 Caserta Salerno, per chi viaggia verso Napoli c'è un chilometro di coda per un incidente che ha visto coinvolti un'auto e un camion che ha perso il carico. Attenzione quindi, perché si viaggia solo in corsia di emergenza. Il nostro personale è sul posto. C'è coda poi per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Ricordo infine che stanotte per lavori programmati chiuderà dalle 23 alle 6 del mattino il tratto della 1 Milano-Napoli, compreso tra Orvieto ed Orte, per chi viaggia in direzione di Roma, mentre per chi va verso Firenze a chiudere dalle 21 sarà il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano. La riapertura è prevista per le 6 del mattino successivo. L'autostrada per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio. Let's go.

0: con la sua Uragani qua su Radio Z nel nostro collettivo Z con Angelica Elli. Vi lascio a un po' di spot e torno tra pochissimo.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Tutto.
4: Ci sono concerti che si vivono. Altri che fanno la storia. Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Eccoci tornati sempre nel nostro collettivo Z, una puntata sabatale, questo sabato 19 settembre, e io, Angelica Elli, vi leggo al 335 30 10 25, ci scrivete ciao Zetini e Zetine, io sono Eliana e vengo portata al mare da Vincenzo, ho mal di testa, quindi ringrazio Vincenzino che per farmi felice mi ci porta, e c'è anche bruttino tempo, sottolinea con un PS. Beh, io spero che comunque si stia bene al mare nonostante tu abbia mal di testa, e spero che passiate un bellissimo pomeriggio questo sabato. Ci ascoltiamo 22 Simba con Due Passi dal Cielo. Non ho trovato un

0: più.
1: Due passi dal cielo, non uno in più, ce lo canta 22 Simba qua su Radio Z nella nostra puntata di Collettivo Z. Come al solito ogni weekend dalle 15 alle 17 c'è Angelica Elli a tenervi compagnia. Questo sabato 19 settembre voi cosa state facendo? Io intanto

0: finiamo, punto e basta.
1: L'amore non mi basta, eh no, a Emma non le basta questo amore. Alle 15:49 minuti l'abbiamo appena ascoltata su Radio Z, qua nel nostro collettivo Z con Angelica Elli, anche la nostra radiovisione per i videoclip, naturalmente soprattuttissimamente al 266 del Digitale Terrestre e al 735 di Sky. C'è anche la nostra radiovisione alla nostra applicazione, scusate la rima, RTL 102.5 Play, e così potete vederci ovunque voi siate nel mondo. C'è Ultimo su Z.

Alle 15:52 minuti qua nel collettivo Z su Radio Z. Abbiamo appena ascoltato Tutto di Ultimo, appunto. Siamo in chiusura della nostra prima ora insieme, lo sapete, chiudiamo alle 16, ma abbiamo ancora un'altra ora fino alle 17, per cui non temete. Purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, io sto ancora un'ora qui con voi. Another Silver Lines su Z, anche con Emily Warren.

questo video quando è uscito è stato una vera e propria ossessione per molti di Samurai J, soprattutto per la presenza di Belen Rodriguez. Nulla togliere a Samurai J naturalmente, però ecco, non c'è bisogno che dica altro. Alle 15:59 minuti, in chiusura della nostra prima ora insieme, è proprio finita, sta per scoccare la seconda, e alle 17 poi vi saluto, quindi abbiamo ancora un'ora completa di musica e di voi, soprattutto al 335 30 10 25, per poterci tenere compagnia questo sabato. Alla prossima ora. Le 16.

Inizia la nostra seconda ora, ad aprirla è Goya con Fabri Fibre e Pinguini Tattici Nucleari. Aprono appunto l'ultima ora della puntata di Collettivo Z.

la conosciamo molto bene la sua canzone, alle 16:09 di questo sabato 19 settembre, una puntata sabatale di Collettivo Z. Come ogni weekend vi tengo compagnia, chi? Angelica Elli, dalle 15 alle 17, e soprattutto i nostri videoclip degli artisti in rotazione sulla radiovisione del 266 del digitale terrestre 735 di Sky. Mi raccomando, anche la nostra applicazione RTL 102.5 Play, completamente gratuita, per recuperare anche le puntate vecchie. Fred De Palma, Ragazzino su Z.

Freddy Palma con la sua Ragazzino qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z. Avete visto il videoclip al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky? Io ricordo sempre la nostra radiovisione, perché soprattutto il weekend è molto comodo, magari uno si sta dando alle faccende domestiche, accende la televisione.

Un po' un augurio che faccio qui a voi zetini da Dio di Brescia, qua su Radio Z, nel vostro collettivo Z, 16 e 19 minuti. Perché dico vostro? Perché lo è soprattutto per voi, al 335 30 10 25, voi insieme alla musica siete i protagonisti di questa radio, i protagonisti di questo pomeriggio, ancora qualche minuto insieme, più di qualche minuto insieme, una quarantina di minuti fino alla fine del programma. Ci ascoltiamo adesso, Z.

fissa per Adela con Ain't in LA qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z. Una scoperta, Adela, cantante slovacca con cui appunto un po' tutti stanno iniziando ad essere in fissa. Merken Cremont con Serena Brancale e i Colors, la loro Partenope. Iniziate a ballare, perché questa canzone, con questa canzone è impossibile non muovere quantomeno la testa su Z.

0: cambiare la vita mia.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Circolazione sulla nostra rete piuttosto scorrevole, ci sono alcune eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché c'è coda di un chilometro a causa di un incidente avvenuto tra Firenze Sud e Incisa Reggello per chi viaggia verso Roma. Ci spostiamo poi in A9 Lainate Como Chiasso, dove c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso. È il turno di parlare della 12 Genova-Sestri-Levante perché anche qui c'è stato un incidente tra il bivio con la 7 Serra Valle Genova e Genova Est per chi viaggia in direzione di Livorno. Infine in A16 Napoli-Canosa un chilometro di coda anche qui per incidente tra Tufino e il bivio con la 30 Caserta-Salerno.

0: Salerno per chi viaggia verso Napoli. Particolare attenzione qui perché si transita solo in corsia di emergenza a causa di un camion che ha perso il proprio carico. Da Autostrade per l'Italia è tutto, la raccomandazione è sempre quella di guidare con la massima prudenza. È tutto, fate un buon viaggio.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: In the Dark di James Naked Stray Kids qua su Radio Z, era la nostra puntata di Collettivo Z, una puntata sabatale. Vi lascio con un po' di spot e torno tra pochissimo.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Tutto.
2: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
1: Tutto.
2: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ed eccoci ritornati, ritornati nel nostro collettivo Z qua su Radio Z. Sta per finire la puntata di oggi, di sabato. Come sapete, ogni weekend vi tengo compagnia io, Angelica Eli, dalle 15 alle 17, per poi lasciare lo scettro alla nostra amica Alessia Manzoni, nonché collega e nonché DJ Alma, tra le altre cose. Ci stiamo per ascoltare una voce molto bella, una voce nuova, una voce fresca, quella di Napoleone con la sua Cucù Marie qua su Radio Z.

Cucù, Marie di Napoleone, meraviglioso anche il videoclip nella nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre e anche al 735 di Sky. Come dicevo poc'anzi, una voce nuova ma che c'è già entrata nel cuore e nelle orecchie, perché spesso arriva qua in rotazione sulla nostra radio, Radio Z. Ci stiamo per ascoltare invece quella di Somber, la voce che ci canta My Body Isn't Ready, sempre su Z.

Football Club, what up? Qua su Radio Z ce la canta Anna alle 16:49 minuti, mancano 10 minuti alla chiusura del nostro programma, la puntata sabatale come piace dirlo a me, e domani ovviamente ci ritroviamo sempre come ogni weekend, come ogni sabato e domenica a fare un'altra puntata insieme dalle 15 alle 17 sempre in Collettivo Z. Vi lascio con la voce di Cesare Cremonini, la sua Paparazzi.

Cesare Cremonini, la sua Paparazzi qua su Radio Z alle 16:52 minuti questo sabato 19 settembre. Dopo tutte queste informazioni non posso far altro che ricordare anche il nostro numero ufficiale di Radio Z, 335 30 10 25, per tenerci compagnia questi pochi minuti che mancano alla chiusura del nostro programma. Olivia Rodrigo su Z. New York City.

0: Cancioniri di Tedua qua su Radio Z nel nostro collettivo Z che finisce proprio in questo momento. Perdonatemi l'errore, c'è stato un piccolo errorino. Prima ho annunciato Alessia Manzoni, ma c'è un cambio perché abbiamo il nostro Alex Morelli qua su Radio Z. Io vi saluto, torno domani. Morelli, Angelica Elli fa anche rima, per cui ecco a voi la filastrocca. 2 ore con lui, io torno domani sempre nel collettivo Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: Generazione Z.
2: Generazione Z, no, ma bella la cosa dell'Elli, cioè non ci avevo neanche pensato effettivamente, però ragazzi è il criterio con il quale vi accompagniamo almeno in questo weekend. Angelica Elli, Alex Morelli subito dopo e quindi si fa subito un bel match. Ciao Angelica, grazie per essere stata con noi e grazie per avermi aver accompagnato gli ascoltatori fin qui in questo pezzetto del pomeriggio. Sabato ormai è entrato credo nel vivo per molti di voi, sono Alex Morelli, è giusto per sottolineare, ecco, insomma, per ritornare a quel match con i cognomi che stavo spiegando prima. E con me per le prossime 2 ore vi do subito anche il nostro contatto. È importantissimo il 335 30 10 25, così iniziamo subito a rompere il ghiaccio, a raccontare un po' del vostro sabato, a farci conoscere un po' della vostra vita, no? Perché sapete, dato che ci sentiamo solitamente di sera, ci piace anche quella versione lì, quella un po' intima di voi. Iniziamo da Marrakesh e Gue con Casini.

Marrakesh Way con una canzone dal titolo assolutamente eloquente e significativo. Del resto siamo un po' tutti campioni mondiali di casini, ognuno nel proprio campionato, devo dire, specifico. Siete su Zeta, sono Alex Morelli e subito è tempo di Camilla Magli. Questa è Menta.

La canzone, quella di Capo Plaza, si intitola Street. Beh, ci ha portato indietro e ci ha fatto fare anche un triplo salto mortale, a mio avviso, visto che qui siamo tornati al 2021. Molti ricorderanno, pensano che la versione originale sia quella di una di ventina di anni prima, grosso modo, la canzone Dilemma di Nelly, ma siamo al 2002 in questo caso. Ma la versione, quella originale, vera e propria, era Love, Need and Want You di Patti LaBelle ed era del 1983, cioè vedete come le canzoni a volte fanno dei giri immensi e poi ritornano. Siete su Z, arriva Jungle, questa è Sunshine.

0: Sunshine dei Jungle qui su Radio Z 17:14. Sono Alex Morelli, ci siete voi, anzi tra poco direi che un giro anche tra i vostri messaggi lo possiamo fare tranquillamente. C'è sempre il 335 30 10 25, questo per raggiungerci e per raccontarci il vostro sabato. Oh, ma c'è anche la radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e subito c'è Praci, Broken World.
1: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno, ma sei stata sincera con

La differenza è sostanziale, sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Ok, respira, là dove il respiro poi diventa anche parte del groove, la canzone è quella di Elodie, 17:20 con Generazione Z, in questo weekend con Alex Morelli, tornerà Alma, non vi preoccupate, e voi che mi raggiungete al 335 30 10 25, così come Marti e Vale in giardino a programmare il futuro, così dicono. Beh, comunque è già un modo, no, per seminare, sperando di poter raccogliere qualcosa, ve lo auguro davvero. Scusa, Caterina, il pezzo di primogenito.
1: Sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

C'è un po' di canzone in questa accondiscendenza, cosa che vi sto raccontando spesso, quando arriva Scusa Caterina, la canzone di primogenito, quella che abbiamo incontrato in questo nostro appuntamento con Generazione Z, quello dove sta arrivando anche Gesù con Click.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per Italia. Situazione di traffico scorrevole sulla nostra rete, ci sono però alcune eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché tra Nagni e Ferentino c'è coda di 2 km a causa di un incidente per chi viaggia verso Napoli. Ci spostiamo ora all'altezza toscana della 1 Milano-Napoli perché tra Calenzano e il bivio con la direttissima per chi viaggia verso Bologna ci sono 2 km di coda a causa di un veicolo fermo in avaria. Ci spostiamo in A16 Napoli-Canosa perché c'è stato un incidente tra Tufino e il bivio con la 30 Caserta-Salerno per chi viaggia verso Napoli e sta ancora producendo 1 km di coda. Al momento il traffico scorre solo in corsia di emergenza. Ora è il momento della 9 lenate Como-Chiasso perché c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como-Monteolimpino e Chiasso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, la raccomandazione è sempre quella di guidare con la massima prudenza. Fate un buon viaggio.

0: James Hype, Miki Della Rosa e Lazza tutti insieme in un unico pezzo, in un'unica Ferrari, del resto il titolo di questa canzone. Ci risentiamo tra un attimo, state qui.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Arti5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro. Can't
3: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
0: Generazione Z, questo è l'appuntamento che ci porta alle 19. Oggi non c'è Alma, ci sono io, sono Alex Morelli, mi occupo di voi di solito tra le 21 e la mezzanotte, e prendiamoci pure questo sabato pomeriggio dove ci siete voi, magari in fase, beh, stereotipo è sabato uguale shopping, ma potrebbero esserci anche milioni, millemila altre attività, tutte naturalmente ascoltando Radio Z. Allora, il numero per i vostri WhatsApp lo conoscete, lo ripeto per gli

0: Amici distratti, 335 30 10 25, la radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky, e per fare il pieno c'è anche la nostra app RTL 102.5 Play. Subito, dedica la canzone di Ernia.
1: Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica, beh, dedicata in questo caso a Milano, non una persona, Milano che è anche la protagonista del video di questo pezzo di Ernia, con tanto di faccione di Ernia, tra l'altro proiettato sugli edifici. Siete su Radio Z, arriva Dito nella Piaga, il suo nuovo è Miss Italia.

Tu, a me mi piace la canzone, sì, è quella di Alfa e Manu Chao che partecipa con quel Me Gustas Tu, che è un po' la pensione secondo me di Manu Chao, dato che negli ultimi anni comunque è stata ripresa e ogni volta che viene ripresa comunque un pochino di accredito gli arriva, ma felice insomma del resto, tutto meritato avendo creato comunque un pezzo che evidentemente rimane immortale. 17:50, Generazione Z qui su Radio Z con Alex Morelli e subito arrivano anche le Cat's Eye e questa è Animal.

Le Cat's Eye, questa You Move Like an Animal, l'avviso, o meglio il messaggio che manda, è qualcosa su cui poi probabilmente molti lavorano, cioè stanno lavorando, lasciar andare la parte quella un po' più selvaggia, no? E come spesso ricordo ci vuole il disclaimer, sì, però attenzione, non proprio tutto, ecco. Ora Fulminacci, Maledetto me.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco.

detto. Bella è quella frase, quante cose distruggiamo costruendo, una frase davvero potentissima nella canzone Il ritmo delle cose di Ircomi, pezzo che tra l'altro chiude la prima delle due ore di Generazione Z. Beh, che si fa? Beh, si continua a raggiungermi al 335 30 10 25, si rimane connessi con la radiovisione oppure con la nostra app RTL 102.5 Play, e se ancora non l'avete scaricata, scaricatela subito che poi vi vengo a controllare. Ci sentiamo tra poco, state sempre qui. Su Radio Z sono le 18.

Madame, mamma non mamma su Radio Z. Io stavo pensando ai ragazzi che hanno partecipato al video di questo pezzo. Io non so poi effettivamente, perché l'atmosfera è assolutamente genuina e quindi evidentemente sembra tutto molto molto improvvisato. Vai a capire, magari gli hanno detto: cosa devo fare? Basta che ti diverti, balli, va bene così. Ecco, bello partecipare così, devo dire. 266 Digitale Terrestre, 735 di Sky, questa la radiovisione per connettervi con noi anche così. E nel frattempo il nostro appuntamento con Generazione Z prosegue il suo cammino verso le 19. Sono Alex Morelli, sono io che vi porto fin lì e c'è complice subito Irama.

0: Black Eyed Peas, Anitta e l'Alfa, tutti insieme in questa Simply the Best, 18-9 minuti, questo appuntamento nel pomeriggio con Generazione Z insieme ad Alex Morelli e con voi, anzi tra poco magari facciamo un giro a smontare anche un po' di stereotipi, perché secondo me è importante, visto che poi parlavamo anche dello stereotipo che vuole che il sabato sia il giorno dedicato allo shopping, ma c'è lo stereotipo nello nello stereotipo, ne parliamo dopo. Prima c'è Jimmy Neyro con E allora.
1: Beton, ton, ton, non mi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabbè ton ton ton, non mi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Quel tuncia, tuncia, mi ricorda, ecco è il cosa. E allora, Jimmy Nairo, protagonista in questo pomeriggio di sabato su Radio Z, una giornata in cui si giocano alcune partite di Serie A, da qualche minuto si gioca anche Roma-Inter, siamo al nono minuto, ma già dal sesto la Roma è in vantaggio per 1-0. Siete sempre qui con Generazione Z, la nostra app l'avete scaricata? Lo fate subito, vi vengo a controllare, RTL 102.5 Play, e subito arrivano i pinguini tattici nucleari su Radio Z.

I'm Yours. La canzone era quella di Jason Mraz originariamente, e poi Rove l'ha ripresa e l'ha trasformata a modo suo, questa ancora di qualche anno fa. 18-18, siete sempre qui con Generazione Z, ci siete voi come Oscar che dice stiamo tornando dal giro di shopping compulsivo, ma sono io Oscar che giro per tutti i negozi e Martina, la mia ragazza, non ce la fa più, ora aperitivo più che meritato. No, ma rivendico il diritto di avere un po' di quella roba lì dello shopping, che non è soltanto femminile ma anche molto maschile, e come no. Emma e Fabri Fibra.

Le collaborazioni quelle belle, mi sento di dire Emma Fabri Fibra, non è la prima, avevano già lavorato per la versione aggiornata di In Italia, pezzo di Fabri Fibra di molti anni fa, e questa antidroga, devo dire, ci sta accompagnando da parecchi mesi e avrà ancora vita lunga, secondo me. Siete su Radio Z al 18 e 22, è il momento del nuovo di Bia, questa è Bullet Pumps.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Sono ore di cordoglio per la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della nazionale di calcio a cavallo tra gli anni 60 e 70. In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma questo weekend. I funerali si terranno lunedì alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Scusate. Donald Trump annuncia un accordo con Danimarca e Groenlandia che garantirebbe agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola. Previsto inoltre il rafforzamento della presenza militare americana nell'Artico. La firma è attesa la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea ONU. Per Rubio, la Groenlandia resterà nell'area strategica di difesa del Nord America. E siamo al calcio, la Serie A si sta giocando Roma-Inter, 27esimo minuto, il risultato è di 1-0 per la Roma. Si sono giocate Udinese-Cagliari, terminata con il risultato di 0-1, e Bologna-Torino 1-1. Questa sera Venezia-Lazio.
2: Meteo Z.
3: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domenica, con l'anticiclone in rinforzo su un po' tutte le nostre regioni, il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso. Durante il pomeriggio però assisteremo allo sviluppo di temporali sull'Appennino meridionale e tra Calabria e Sicilia centro-orientale, fenomeni comunque localizzati. Altrove sole con clima estivo, massimi anche fino a 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
5: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dal tratto ligure della A10 Genova-Savona, dove tra Renzana e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova il traffico è bloccato con 2 km di coda per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto. In alternativa consigliamo di uscire da Renzano con rientro in autostrada a Genova-Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Situazione analoga anche al sud, dove sulla A16 Napoli-Canosa, tra Tufino e il bivio per la 30 Caserta-Salerno verso Napoli, segnaliamo 1 chilometro di coda per un incidente tra un'auto e un camion. Al momento si transita su una sola corsia. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, tra Portonace e la tangenziale est ci sono code per traffico in direzione di Roma Centro. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: quanti di voi hanno quella persona proprio dentro la tête, la testa, il pezzo intanto di Ava, Medi, Villa Banks su Radio Z in Generazione Z che torna tra poco. Voi già sapete, state sempre qui.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da €24.900 o da €119 al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo €7.061, rata finale €16.058, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Good. San Carlo Becchi Q, naturalmente irresistibile.
9: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
8: San Carlo Veggie Good.
10: Tutto.
11: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
10: Tutto.
11: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
0: Generazione Z, oggi senza Alma, ci sono io al suo posto, sono Alex Morelli, siamo molto ravvicinati, devo dire, prima c'era stata Angelica Elli che poi ha fatto il match con Alex Morelli, Alessia Manzoni, Alex Morelli, è tutto collegato ragazzi, è incredibile, qualcuno vi sta svelando questo magico complotto che c'è dietro gli speaker di Radio Z. 18:40, ci siete anche voi, è chiaro, al 335 30 10 25, abbiamo ancora una ventina di minuti prima di arrivare alla 19, quindi avete anche un po' di responsabilità anche voi a portare questo programma fin lì. Intanto Giulie e Bresce, questa è Serenamente su Z.
12: E ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

una canzone che devo dire di serenità ne evoca e ne emana parecchio, del resto si intitola Serenamente, anche il video devo dire carico di umanità. La canzone è quella di Julie Bresh e naturalmente qui su Radio Z in Generazione Z, visto che vi parlavo del video, passateci dalla Radiovisione 266 Digitale Terrestre. Stevie Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.

Diamanti grezzi, il Clara qui su Z1849. Allora, ciao Zetini, questo messaggio. Siamo tornati dal mare adesso. Prima vi dicevo, quindi evidentemente c'è un aggiornamento. Ci stavamo andando, Vincenzo aveva il mal di testa, gli è passato, il tempo era bello e siamo felici. Questo ci interessa, che condividiate anche la vostra felicità, ammetti che sia contagioso, e salutiamoli, dai. Eliana e Vincenzo, che poi aggiungono anche un VVB che secondo me male non fa. 335 30 10 25 per questi ultimi di Generazione Z. E subito Moving to the Sun.

0: Moving to the Sun, Diu Gelli, Mel Angele, Ultra Natte su Radio Z. Oh, buonasera, altro messaggio. Gli ospiti tedeschi salutano e li salutiamo ovviamente anche noi dalla bellissima isola di Sicilia, dove dicono gli amici ci stiamo godendo la vacanza e la fantastica radio. Questo dire, mi sembra veramente bellissimo. Grazie ragazzi, arriva a Los Angeles.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: se amarti fosse un crimine sarei fuori legge. Quante cose che definiamo a volte un po' illegali, no? Giusto per dare un po' di enfasi a una situazione, ad uno stato d'animo. Fuori legge, la canzone di Rose Villain, chiude il nostro appuntamento con Generazione Z. Ragazzi, vi lascio nelle mani, nella voce di Riccardo Castiglioni, che vi accompagnerà poi verso sera. E invece, per quanto ci riguarda, ci risentiamo domani sempre qui su Z a partire dalle 17. Vi auguro una buona serata ed è tutto da Alex Morelli. Baci.
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 19.
3: Aperizeta.
2: Ale ale ale, buon sabato sera anche da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Ben ritrovati nel team Radio Z, nell'Aperizeta, anche Radiovisione. Ecco, allora desideriate fare questa esperienza, lo sapete, 266 del digitale. Grazie davvero per averci scelto, per essere con noi. Allora, abbiamo ripreso, no, tutte le attività, la scuola con già le prime polemiche, insegnanti che hanno chiesto conto dei compiti delle vacanze. Ci siamo lasciati su questo tema lo scorso weekend, magari lo riprendiamo. Intanto ringrazio il mio amico Alex Morelli, che adesso ha un ritorno a casa, mentre nell'andata aveva paura, insomma, anche criticato sui social gli automobilisti nel weekend. Vediamo, guarda che quando ti lamenti del traffico, caro Alex, ricordati che tu ci sei dentro, insomma. Questa è una riflessione. I vostri messaggi scritti 335 30 10 25. Partiamo con Tommaso Paradiso.

0: Tommy Paradise, Tommaso Paradiso nel team Radio Z, la sua canzone Agitare Coca-Cola. Sono 4 minuti dopo le 19 in questo sabato 19 settembre. Di nuovo ben ritrovati da parte mia, da Riccardo Castiglioni, grazie per essere con noi. Una canzone malinconica, che è stata la canzone dell'estate di Tommaso Paradiso. Lui ha questa capacità, insomma, di mettere sempre la malinconia nelle canzoni, anche in quelle che strizzano l'occhio all'estate, alla bella stagione. Adesso una grande collaborazione, quella tra Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

Purple Disco Machine nel Team Radio Z 19:11. Allora, aggiornamenti dalla partita di questo tardo pomeriggio, partita di cartello per quel che concerne la Serie A. Parliamo di Roma Inter 2-1 per la Roma, avanti 2-0 con la doppietta di Manu Koné al sesto minuto e al 37esimo. Accorcia le distanze poco fa al 46esimo minuto Lautaro Martinez, quindi partita accesissima, una partita proprio per la vetta, lo dico, sfida scudetto.

È l'energia della generazione Z questa, l'energia del team Radio Z con Anna, White Girl Wasted, 19:13. Siamo anche Radiovisione 266 del digitale, qualora desideriate fare questa esperienza. Scrive un amico: qual è il titolo della canzone che avete mandato prima, Angelina Mango e Mengoni? Canto d'amore, l'abbiamo ascoltata prima su Radio Z, il Canto d'amore, era la collaborazione appunto tra Mengoni e Angelina Mango, bellissima.

Canzone che ci piace tantissimo, Sorriso di Calcutta nel Team Radio Z alle 19:20. Grazie davvero per essere con noi, con me Riccardo Castiglioni. La canzone ha varie tematiche, la principale credo sia una tristezza nascosta, una tristezza celata che emerge proprio nella frase torna a casa e poi si strucca con il pianto. Quindi magari nella vita di tutti i giorni si sorride, si portano avanti atteggiamenti gioiosi, sereni, ma poi in realtà con se stessi viene fuori una fragilità evidente che non si ha il coraggio magari di mostrare agli altri per mille motivi, magari per paura o per vergogna. Insomma, un'analisi molto interessante della società, quella di Calcutta, proposta su Radio Z. Adesso Geolier con Achille Lauro, per noi.

L'essere chiaro diretto di Geoliers con la teatralità di Achille Lauro in questa bella collaborazione per noi nel Team Radio Z. 19 e 24 di nuovo, buona serata da Riccardo Castiglioni. Una canzone d'amore, questa qui per noi una novità nella nostra programmazione. Allora vediamo quello che accade a Roma, siamo al 60° minuto, partita importante di cartello per la Serie A. Roma-Inter, una sfida scudetto, così è stata già definita. Roma avanti di un gol, Roma 2 Inter 1, BTS.

0: via radio.
1: Ancora una buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dal tratto ligure della 10 Genova-Savona, dove tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova il traffico è bloccato con 5 km di coda per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto. In alternativa consigliamo di uscire da Renzano o rientra in autostrada Genova-Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Ci spostiamo poi sul tratto lombardo della 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso tra Monza e Cormano ci sono code a tratti verso Torino. Infine sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, tra Portonaccio e la tangenziale est ci sono code per traffico in direzione Roma Centro. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Queste le notizie principali al momento da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: The Colors nel Team Radio Z 19:37. Allora un saluto a Luca, Martina e Federica che ci ascoltano da Castellanza, provincia di Varese. A tra poco.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99€ al mese, anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122€.
5: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Ale ale ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni e voi siete nel Team Radio Z. Grazie davvero per la community che abbiamo creato insieme negli anni, siamo anche Radiovisione. Qualora desideriate fare questa esperienza 266 del digitale, se avete piacere nel mandare un messaggio, salutare qualcuno, raccontarmi come passate questo sabato sera, fatelo adesso, vi leggo 335 30 10 25. Abbiamo salutato prima un paio di amici, intanto occhi puntati sull'attualità sportiva, siamo ancorati alla partita insomma della Serie A, Roma-Inter, una probabile possibile sfida scudetto, avanti la Roma per un gol, Roma 2 Inter 1, poi più tardi anche Venezia, Lazio, insomma, seguiamo tutto. Adesso Peggy Goo.

0: Che sound su Radio Z, Peggy Gu, Aira Stara, 19:43, pareggia l'Inter a Roma, Roma 2, Inter 2, doppietta anche per Lautaro Martinez, quindi partita adesso ferma sul pareggio, 80° minuto, 10 minuti quindi alla fine di questa partita importante ai vertici della classifica. Adesso vi regaliamo l'energia allo stato puro. DNA, Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

Gali, good times nel team Radio Z 19:49. Grazie per essere con noi, con me Riccardo Castiglioni fino alle 21 nella Periz. Allora, questa è una canzone, Good Times di Gali del 2020, un inno alla spensieratezza, un inno alla leggerezza, a lasciarsi scorrere addosso un certo tipo di pressione che abbiamo tutti nella vita, se pensiamo magari a Gali, alla parte artistica, può essere proprio la pressione della celebrità che magari deve ogni volta con ogni canzone andare a seguire un certo tipo di aspettative e i numeri, le classifiche, tutto questo tema qui, se pensiamo al mondo artistico. Dall'altro lato, se pensiamo alla vita di tutti noi, chi nel lavoro, chi nella scuola, chi all'università, agli esami, insomma tutti nella vita abbiamo la pressione. Good Times è un modo per in qualche modo viverla alla leggera e sicuramente fa bene.

Madonna nel Team Radio Z. Allora leggo qualcuno, vorrei salutare Lorenzo, dirgli che lo amo tanto, noi che un giorno diremo che ce l'abbiamo fatta, da Elettra, letto il messaggio, grazie. Poi ciao Ricky, io sto guardando la partita, Laura, sì, lei è antifosa della Roma, sapete che io conosco ormai gli ascoltatori, vediamo, 2-2, siamo nella fase finale, nei minuti di recupero, Roma 2, Inter 2, c'è Amélie, non è Francesco.

Big Mama, 100 occhi nel team Radio Z, 19:59, 2-2 è finita la partita tra Roma e Inter, un pareggio insomma al vertice della classifica della Serie A, Roma 2 Inter 2, doppietta di Coné, doppietta di Lautaro, tutto in parità. Prima abbiamo ascoltato anche Amélie, la sua canzone Non è Francesco, con questo significato interessante, se esista o no l'amore vero. Dalla canzone sembra che la risposta dal suo punto di vista sia no, però noi non perdiamo la speranza. Buonasera, sono le 20.

È l'ultima fatica musicale dello zio J-Ax nel Team Radio Z. Vita, morte, miracoli. 3 minuti dopo le 20 è venuto recentemente qui, settimana scorsa se non ricordo male, a presentare la canzone, a presentare bene il disco, un nuovo progetto insomma per J-Ax. E ci fa piacere insomma quando un artista del suo calibro continua ad innovare, a sperimentare anche dal punto di vista musicale.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

0: penso.
1: Bene, Eros, ti penso nel Team Radio Z, 9 minuti dopo le 20. Bellissima questa frase finale, che appunto esprime il fatto che nella quotidianità ci si senta completi nel pensare la persona amata. Quindi un amore totalizzante quello raccontato dall'artista, una canzone d'amore che fa proprio riflettere sul fatto che da incompleti a un certo punto ci si senta completati grazie ai nostri pensieri rivolti nei confronti di qualcuno. Bellissima dedica d'amore. Karol G con Bruno Mars, Still.

0: Che collaborazione, che voci, che pezzo, che capolavoro nel Team Radio Z, Karol G con Bruno Mars, Still il titolo della canzone. Adesso invece passiamo a uno dei rappresentanti della generazione Z, un grande successo a Radio Z, Future Hits Live per lui, grande protagonista è Jimmy Neyro, Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: La voglia di emergere, la volontà di riscatto nella canzone di Capo Plaza, Ho fatto strada, nel Team Radio Z 2018. Buona serata da parte mia, da Riccardo Castiglioni, grazie davvero per essere con noi. Adesso stiamo per ascoltare l'ultima fatica musicale di un artista che ha fatto davvero la storia della musica italiana, apprezzata da chiunque, mi riferisco a Elisa. Ecco, se in questo momento stai passando un momento un po' difficile e ti senti confuso o confusa, ti senti fragile, ascolta con attenzione le parole di questa canzone, perché sono parole che ti ricostituiscono, ti ricompongono. È come prendere, assumere un integratore, un ricostituente. La musica ha anche questo potere terapeutico. Una canzone con un sound martellante, forte nelle strofe, e poi si apre nel ritornello con tutta la sua voce. Elisa.
1: Dio.

0: Romantica.
1: Elisa Kintsugi nel Team Radio Z. Il titolo prende il nome di un'antica arte giapponese, appunto quella del Kintsugi, che ripara la ceramica rotta usando oro colato per esaltare le crepe anziché nasconderle. Naturalmente questa è la metafora della fragilità vista come punto di forza. E poi anche la musica, insomma, il sound raccontava questo significato. C'era proprio una coerenza, ecco, tra la parte letteraria e la parte musicale. Che bella canzone, quella di Elisa. Guè, Tony Pitoni e Shablo!

0: Radio Z, Breaking News.
1: E sono ore di cordoglio per la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter e della Nazionale di calcio a cavallo tra gli anni 60 e 70. In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma nel weekend. I funerali si terranno lunedì alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. All'estero, la politica estera. Donald Trump annuncia un accordo con Danimarca e Groenlandia che garantirebbe agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola. Previsto inoltre il rafforzamento della presenza militare americana nell'Artico. La firma è attesa la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea ONU. Per Rubio, la Groenlandia resterà nell'area strategica di difesa del Nord America. E chiudiamo con lo sport, con il calcio giocato nel tardo pomeriggio. È terminata con un pareggio la sfida tra Roma e Inter, 2-2, le reti di Koné e di Lautaro Martinez.
2: Meteo Z. Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domenica, con l'anticiclone in rinforzo su un po' tutte le nostre regioni, cielo risulterà sereno o poco nuvoloso. Durante il pomeriggio però assisteremo allo sviluppo di temporali sull'Appennino meridionale e tra Calabria e Sicilia centro-orientale, fenomeni comunque localizzati. Altrove sole con clima estivo, massimi anche fino a 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio. Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dal tratto ligure della 10 Genova-Savona, dove tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova il traffico non è più bloccato, ma rimangono 7 km di coda per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto. Al momento si transita su una sola corsia. In alternativa consigliamo di uscire a Varazze con rientro in autostrada Genova-Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Ci spostiamo poi al sud, dove a Napoli, sulla tangenziale cittadina, tra Doganelle e Corso Malta ci sono code per traffico intenso in direzione Pozzuoli. Vi ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto la stazione di Borgo Panigale è chiusa al traffico in entrata in direzione Ancona in modalità continuativa fino al 27 novembre. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Bologna-Casalecchio. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

0: Filippo Irama suona su Radio Z con questa canzone, è un tuffo nel passato, si dice così, nera alle 20.36 nel team Radio Z, lui che è protagonista in questo periodo per X Factor, naturalmente lo stiamo seguendo, lo apprezziamo anche da giudice. Bravo Filippo, a tra poco.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro. Can't
6: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Ale, ale, ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni e voi fate parte del team Radio Z, questa community che abbiamo creato nel tempo. Stiamo per ascoltare 22 Simba, è stato qui ospite ieri, quindi esattamente dove sono adesso io c'era lui, e adesso ci sono io. Allora la canzone Due Passi dal Cielo, non uno in più, canzone bellissima che stiamo imparando ad apprezzare, a conoscere, una riflessione intima sulla crescita personale, sul peso delle aspettative, sulla ricerca della felicità vera, autentica e sui valori. Molto interessante, l'ascoltiamo.

0: più.
1: Due passi dal cielo, non uno in più. Questo è il titolo della canzone di 22 Simba nel Team Radio Z alle 20:42. Tra i vari temi, a mio avviso, uno dei più significativi è proprio il passaggio dalle cose materiali ai valori. Quindi la sua canzone sposta l'attenzione dalle conquiste materiali che sono state oggetto di un'altra canzone di 22 Simba, che era un singolo precedente, Arricchiti, sicuramente lo ricordate. Ecco, qui si passa a una dimensione più intima, più valoriale, più profonda, appunto, con il passaggio dalla parte materiale a quella dei valori.

Elettra Lamborghini nel Team Radio Z alle 20.49. Di nuovo buona serata da Riccardo Castiglioni. Vi ricordo, è la Radiovisione Esperienza 266 del digitale. Adesso stiamo per ascoltare Ragazzino, che è l'ultima fatica musicale di Fred De Palma, canzone che ci sta piacendo tantissimo e canzone che porta con sé, racchiude significati molto interessanti, molto profondi, perché è come se fosse una sorta di lettera al passato. Quel ragazzino è proprio Fred De Palma, è come se lui parlasse a se stesso del passato, quindi una riflessione sulla sua infanzia, sulla sua adolescenza.

0: E ora torno da te.
1: Ragazzino, la canzone di Fred De Palma nel team Radio Z, anche il tema del ritorno a casa, cioè delle radici, l'importanza delle radici e quindi il fatto che nel suo percorso di crescita ci sia sempre la voglia comunque di ritornare a casa. Molto molto interessante dal punto di vista testuale, la mia analisi è stata sul contenuto e poi chiaramente è evidente dalla parte per quanto concerne la questione musicale, la voglia insomma di Fred De Palma di continuare a sperimentare e di sorprenderci con le sue sonorità.

0: E lo dico con Andromeda nel Team Radio Z, canzone che è stata scritta da Mahmood con Dardust nel 2020. Facciamo un po' un salto per quel che riguarda la Serie A, l'attualità sportiva. Venezia-Lazio 0-0 è la partita di questo sabato sera, si gioca da 13 minuti, appunto il risultato è fermo sullo 0-0. Per quel che mi riguarda è tutto, ci risentiamo domani sempre nella Perizzeta dalle 19 alle 21. Adesso arriva Danilo Bove.
1: Sei Team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 21.
3: Fattore Z.
4: E si chiama esattamente così, Fattore Z. Allora, sabato 19 settembre 2026, una buona serata a tutte e tutti gli ascoltatori che hanno scelto di ascoltare Radio Z. Vi trovate nel Fattore Z con Danilo Bove fino alle 23. Un grazie tante al mio collega Riccardo Castiglioni che vi ha tenuto compagnia nella Perizzeta e fuori dai microfoni gli stavo dicendo: Ricky, ma sai che mancano 96 giorni a Natale? No, giusto così, per mettere un po' d'ansia sia lui sia gli ascoltatori qui di Radio Z, ma non preoccupatevi ragazzi, ma perché ci sono loro, le feste patronali in questo mese di settembre, no? È un'occasione, no, per salutare ancora l'estate, anche perché mancano due giorni, poi ce la saluteremo per sempre quest'estate caldissima. E allora, dato che si parla di feste patronali, anche un po' di musical, no, in questi giorni nei social, benvenuti, benvenuti, benvenuti su Radio Z, nel Fattore Z fino al 23. Partiamo con Annalisa.

Annalisa e Madame con Amica nel Fattore Z su Radio Z. Questo disco, ragazzi, ha tipo poco più di 24 ore di vita perché è una collaborazione uscita esattamente questo venerdì notte. Inaspettato, ma veramente stupendo. Quindi brava Annalisa insieme a Madame. Noi andiamo avanti con Piccola Magia.

Qualcosa di grande, ce lo dice così Coez, dal 2025 l'abbiamo ritrovato nel Fattore Z su Radio Z, una canzone che parla purtroppo un po' di un amore finito, no? E anche di appartamenti, di cene finite, quindi è diciamo una canzone abbastanza sentimentale, diciamo così. L'abbiamo ritrovata anche il 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky, i nostri canali per seguirci anche in TV. Tra l'altro la sua scelta di fare questo video in 4/3, non in 16:9, che era il vecchio formato della TV standard di tanti anni fa. Quindi bravo Coez per questa scelta. Noi ritroviamo Male qui su Radio Z.

nel Fattore Z, tutta l'energia di Maley che era appunto Miley Cyrus qui su Radio Z, e al 266 del Digitale Terrestre. Oltre a lei avete potuto vedere e assistere a un corpo di ballo fenomenale in giro per le strade, ecco, al buio. Quindi un applauso anche a tutti i ballerini. Non deve essere comunque facile essere, andare a tempo, registrare un video tutti insieme, come per esempio ha fatto anche Gabbani Francesco con Summer Funk.

Ordinaria follia, promessa, Franco 126 e Idua qui nel Fattore Z, su Radio Z naturalmente, e appunto ripetiamo appunto i nostri canali, no, per rimanere con noi al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky, ma c'è anche appunto l'app di RTL 102.5 Play dove scaricare i nostri contenuti anche di Radio Z. Invece al 335 30 10 25 i vostri messaggi, per esempio: ciao, sono Sara con l'H, precisiamo bene, dalla Sardegna in provincia di Oristano, vorrei far ascoltare Ultimo a Lorenzo P. Non so chi sia Lorenzo P, perché, ma dice ti amo vita mia, quindi immagino ci sia un affetto. Ecco qua, Ultimo.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Una frase stupenda. Io sento freddo anche se per te ho tutto. Alle 21:24 abbiamo ritrovato anche Ultimo nel Fattore Z su Radio Z. Questa canzone l'ha presentata a Londra esattamente giovedì 17 settembre, a data appunto che è uscita appunto venerdì, e era già stato qualche anno fa a Londra in un concerto intimo solo per 600 persone. Ritroviamo Petal, Ariana Grande, qui su Radio Z.

0: via radio.
1: Ancora una buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia principale che al momento interessa: il tratto ligure della 10 Genova-Savona, dove tra Varazze e il bivio per la 26 di trafori verso Genova permangono 8 km di coda per un incidente da poco risolto. Si viaggia su tutte le corsie. In alternativa consigliamo di uscire a Varazze con rientro in autostrada a Genova-Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Vi ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto la stazione di Borgo Panigale è chiusa al traffico in entrata in direzione Ancona in modalità continuativa fino al 27 novembre. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Bologna-Casalecchio. Inoltre vi informo che questa notte per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova dalle 22 alle 6 di domani sarà chiuso il tratto tra Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova-Sesto Levante verso Genova. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

0: Just the way you are, mi piace troppo qui su Radio Z nel Fattore Z. Suona benissimo per il Fattore Z alle 21:38. Parlavamo prima un po' di feste patronali, ma sapete che c'è uno studio sociologico che ha studiato addirittura le feste patronali? Rimanete con noi.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo

0: gli amici.
1: I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Eccoci tornati alle 21.40, precise e puntuali nel Fattore Z su Radio Z fino alle 23 con me Danilo Bove. Vi parlavo prima che c'è uno studio sociologico, no, delle feste patronali di cui ne parlavamo poc'anzi, perché richiama a una specie di sistema di codici spaziali, cioè anche la posizione in cui si cammina, chi viene scelto per portare la statua del santo patrono, una cosa molto interessante. Ritroviamo una bella collaborazione qui a Riete con Angelina Mangolo con Bella Vita.

Che bella vita, ce lo raccontano così Ariete insieme ad Angelina Mango nel Fattore Z su Radio Z e anche al 266 del Digitale Terrestre. Avete potuto vedere il videoclip, molto bello e molto interessante. Questa canzone ha delle frasi bellissime perché dice: ho bisogno di te come zucchero di prima mattina, anche per chi non fa colazione. Comunque penso che il messaggio venga reso benissimo. Partenope qui su Radio Z.

Nel 2019 il premio della canzone vincitrice dell'estate 2019, appunto, sul palco all'Arena di Verona della nostra Mother Ambassador RTL 102.5, l'avevano vinta loro con Mambo Salentino. Che bella ritrovarlo anche qua alle 21.49 su Radio Z. Tra l'altro Boom da Bashan e insieme ad Alessandro Amoroso hanno vinto anche nel 2020 con Karaoke. Tra l'altro il Boom da Bash anche nel 2018 avevano vinto, quindi per 3 anni di fila avevano vinto insieme. Tra l'altro Alessandra Amoroso, che abbiamo ritrovato, è stata ospite del concerto di Emma Marrone qualche giorno fa all'Ippodromo di Milano.

Paint and Lei, Adele alle 21.52 su Radio Z, una cantante slovacca che con questo disco ha voluto passare un messaggio bellissimo per quanto mi riguarda, cioè che non bisogna per forza trasferirsi a Los Angeles per realizzare i propri sogni. Io dico sempre, ti puoi trovare da solo a New York o sotto il parchetto di casa tua con i tuoi amichetti e divertirti di più al parchetto piuttosto che a New York da solo. Bossa nostra, Gaia su Z.

Non doveva andar così. Vasci piano, ce lo cantano così Emma Ercomi. Questo disco è uscito il 13 marzo 2026, ma era talmente bello che l'hanno presentato in una delle puntate di Amici 25 qualche giorno prima, e hanno anche effettuato all'Ippodromo di Milano qualche giorno fa. E Emma non solo Ercomi portò, Dio, era l'altro ieri, ma non è che ha portato solo Ercomi come ospiti, ma c'erano anche Giulia, Alessandra Amoroso, Luciano Ligabue come super ospite, Tony F e Fabri Fibra. E comunque è uscito un concerto favoloso, brava Emma. Pochi istanti alle 22.

0: parli più.
1: Cesare Cremonini con Paparazzi, l'abbiamo ritrovato nel Fattore Z su Radio Z alle 22:03, che anticipa il suo prossimo album Amateur, che uscirà il 23 ottobre. Ma voi credete di più ai Paparazzi o nel

approfondire un po' di più sotto quello che c'è dietro, perché appunto il nostro amico Cesare ha voluto sottolineare questo tema, perché bisogna sempre un po' approfondire, no? E non credere alla prima foto che appunto scattano i paparazzi, ma che cosa c'è veramente dietro quella foto? Ritroviamo alle 22.03 su Radio Z anche Olivia Dean.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che tutto ha un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico. Si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto la mia voce per buone cause.

forse mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille passi.

0: forse mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono.
1: Certe bugie night, l'abbiamo ritrovato su Radio Z nel Fattore Z alle 22.09 al 266 del Digitale Terrestre. Avete potuto vedere un giovane night prima del suo primo Festival di Sanremo, perché questo disco è il primo estratto del suo penultimo album, Lettera Q, appunto nel 2024. E al 335 30 10 25 comunque ci siete anche voi con i vostri messaggi, quindi raccontateci, no, su cosa state facendo in questa bellissima serata del 19 settembre 2026. Saluto un ascoltatore o ascoltatore, perché non si è firmata, dicendo: ehi ciao, sei nuovo? Beh, in effetti sì, in effetti sono le mie prime dirette, quindi comunque piacere, ma ci ritroveremo anche domani sera nel Fattore Z. Nel frattempo che facciamo queste chiacchiere tra ascoltatore e conduttore radiofonico, noi ritroviamo qui su Z Cucù Marie di Napoleone.

Volevo mandare un abbraccio e un saluto a Napoleone, che con questo disco Cucumari del 2026 di quest'estate, che si sta concludendo, che abbiamo ritrovato alle 22:13 su Radio Z, diciamo che ha lasciato il segno. È uno dei dischi che, è un disco che mi ricorderò molto volentieri in quest'estate 2026.

0: vorrei conoscere Rove e chiedergli: ma mi dici un po' di più di questo tuo amico Poto che menziona appunto nel ritornello di Shakerando che abbiamo ritrovato alle 22:19 minuti. Rove che è da un po' che è fermo, tra l'altro, se non lo sapete, lui, il suo nome d'arte arriva da un mix del suo cognome che è Roveda insieme dalla sua città in cui è cresciuto, non so se è nato lì, che è appunto gioco di parole che è Roveda. Tra l'altro il video appunto è ispirato e girato nelle strade di Ro, appunto, che comunque mandiamo un saluto a tutti gli ascoltatori che ogni giorno scelgono di ascoltare Radio Z esattamente da questa città che è Ro. Ritroviamo Primogenito.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

primogenito, scusa Caterina, l'abbiamo ritrovato nel Fattore Z su Radio Z alle 22 e 23 minuti. E se nella vostra vita avete una persona, un affetto di questo nome, secondo me questo è il disco perfetto per urlarglielo addosso. Scusa Caterina!

0: Si tratta del primo incidente di questo tipo per il colosso tecnologico dopo altre violazioni di alto profilo che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia è riportata da Wall Street Journal e dal Financial Times. Indagini sui cellulari del tredicenne che ieri ha coltellato una docente in una scuola media di Centocelle a Roma. I carabinieri hanno effettuato copie forensi dei telefoni del ragazzo e della madre per ricostruire contatti e possibili istigazioni. In chiusura il calcio, in corso Venezia-Lazio 0-2. Per il resto è tutto, meteo e viabilità.
1: Meteo Z.
2: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domenica con l'anticiclone in rinforzo su un po' tutte le nostre regioni, il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso. Durante il pomeriggio però assisteremo allo sviluppo di temporali sull'Appennino meridionale e tra Calabria e Sicilia centro-orientale, fenomeni comunque localizzati. Altrove sole con clima estivo, massimi anche fino a 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
4: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla nostra rete. Unica eccezione sulla 10 Genova-Savona, dove tra Varazze e l'allacciamento con la 26 dei trafori in direzione di Genova segnaliamo 5 km di coda per traffico congestionato. Consigliamo di uscire a Varazze e rientrare a Genova Prato dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

0: quanto sono belli questi cori in sottofondo in chiusura di questo bellissimo disco. La canzone nostra che abbiamo ritrovato alle 22.37 di Mace in produzione, che ha unito Salmo e Blanco, e al 266 del Digitale Terrestre l'abbiamo potuti ritrovare. Rimanete qua.
1: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Eccoci qua alle 22.39 in questo istante su Radio Z nel Fattore Z. Come diceva sempre la mia prof di economia, il tempo vola quando ci si diverte. Mancano ancora 20 minuti prima che Martina Rinelli poi vada avanti con la conduzione, e c'è un noto rapper della generazione Z che si è sposato. Stiamo parlando di Ernia, perché insieme a Valentina Cavazzi hanno consolidato il loro amore oggi. E sapete chi li ha sposati? Un altro noto rapper, uno del trio dei Club Dogo, e stiamo parlando esattamente di Jake La Furia. Ma allora, possiamo o non possiamo parlare d'amore come Safe?

0: Anche Safe con Parlare d'Amore alle 22.43 su Radio Z nel Fattore Z, che abbiamo rivisto anche a Future Hits Live il 2 settembre, si è esibito addirittura con Bresh. Stavamo parlando di Ernie e Valentina Cabassi, che oggi si sono sposati, e Jake La Furia è stato ha avuto l'onore e l'onere di sposarli a nozze. Tra gli invitati anche altri rapper della generazione Z come Kid Yugi, Arcomi e Tedua, tutto ovviamente visto dai loro social. Ritroviamo Senza di me qui su Z.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

Houdini, Dua Lipa alle 22.49 su Radio Z. Vi volevo segnalare che sulla nostra app RTL 102.5 Play potete scaricare contenuti e rivedere anche qualcosa che vi siete persi, come per esempio ieri 22 Simba è stato nostro ospite nel collettivo Z insieme a Nicolò Giustini, nostro collega che comunque salutiamo. E al 335 30 10 25 ci sono anche i vostri messaggi, e saluto un ascoltatore molto frequente, Lilian Roberto, che ci dice: come state? Come questa settimana, carissimi, rientra a scuola, per me è stato traumatico, meno male che passate i pezzi di Ercomi perché siete gli unici. Ovviamente la musica migliore la trovi qui su Radio Z, naturalmente, quindi per te ti dedichiamo Dedica di Ernia, che ne abbiamo parlato poco fa perché sei anche sposato. Che nome dai?

non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Quando siamo soli sei magnifica. Lo dedica così in tutti i sensi il nome di questo disco di Ernia, dedica appunto, che è una canzone d'amore, però magari molti lo sanno ma non tutti, non in una persona particolare, quindi rivolge affetto a una persona, ma per la sua città che appunto è Milano, e dal videoclip al 266 digitale terrestre si possono appunto vedere tanti monumenti importanti di Milano. Lui è Rari dal tacco con la sua Dal tacco.

0: Come terminare se non con una delle artiste migliori in circolazione, Anna, con Gasolina in chiusura di questo Fattore Z del 19 settembre. E se c'è un'artista fantastica, sta per arrivare una conduttrice fantastica, Martina Rinelli da Roma, che ci sente.
1: Ma ciao Danilo Bove, grazie anche per questi complimenti. Oggi un po' senza voce.
0: Un po' senza voce, ma ci saranno sicuramente la voce degli ascoltatori di Radio Z che canteranno al posto tuo fuori onda.
1: Meno male.
0: Una serata, buonanotte, a domani. Ciao, ciao Martina, ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: gli sguardi sinceri. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Pochi secondi alle 23.
2: Zeta di notte,
1: inizia ufficialmente questa nostra puntata insieme in questo sabato 19 settembre con me che sono Martina Rinelli alle 23 in punto che scattano in questo istante. Purtroppo mi sentite un pochino senza voce. Ragazzi, io ho fatto il possibile per arrivare ad oggi bella, con la voce piena, ma purtroppo non ce l'ho fatta. Pensate che ho passato gli ultimi giorni a comunicare soltanto a gesti o tramite le note del telefono scritte, proprio per preservare la voce. Tra l'altro, ieri sera, pomeriggio più che sera, sono stata al firmacopie di Benji e Fede per l'uscita del loro nuovo album che si intitola Quando viaggi da sola, e ho chiesto proprio dei consigli a Fede, che lo fa per mestiere, insomma, cosa si fa quando si perde la voce. Ecco, se voi avete qualche consiglio, 335 30 10 25 comunque è il nostro numero per rimanere insieme per tutta questa serata, e 266 del digitale invece per la nostra radiovisione. Arrivano Marregue con la loro Casini.

vita. Marrakesh qui con la loro Casini qui su Radio Z alle 23:04 minuti che scattano in questo istante. Marra e Gue che si sono ritrovati per celebrare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera insieme e 10 anni di santeria. Si sono anche esibiti insieme una settimana fa all'Ippodromo San Siro di Milano, quindi una bella amicizia e anche una bella collaborazione artistica. Arrivano ora Fade, Sfera Ebbasta, Pianks and Me.

Samurai J con la sua Halo qui su Radio Z alle 23:09 minuti in questo sabato 19 settembre. Questa è Z di notte con me che sono Martina Rinelli, insieme fino a luna, anche se ho questa poca voce, anzi apprezzo i vostri consigli su come farla tornare al 335 30 10 25. Ma lo sapete che invece mangiare da soli sta diventando veramente cool? Infatti le prenotazioni per una sola persona sono aumentate del 29%. E quindi qual è la cosa che avete iniziato a fare in solitaria? 335 30 10 25, queste sono le Cat's Eye Animal.

Le Cazzai con la loro Animal qui su Radio Z alle 23:12 minuti in questo sabato 19 settembre, sempre con me che sono Martina Rinelli, e al 335 30 10 25 raccontatemi tutte quelle cose che avete iniziato a fare anche da soli, quindi magari portarvi a pranzo, a cena fuori, andare al cinema, tutto questo. Intanto arriva Faccia Lula, Portami a ballare in primavera.

negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini, baby.

sporco qui, sì. Non lasciarmi così, no. Davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido. Ho da sempre voluto il tuo numero.

Direttamente dal 2017, Gali con la sua Habibi qui su Radio Z alle 23:19 minuti. Al 335-3010-25 mi state raccontando tutte quelle attività che avete iniziato anche ad amare nel farle da soli. Per esempio Manuel ci scrive che ha iniziato a viaggiare da solo, a portarsi a pranzo, a cena fuori, ma soprattutto ai festival, e aggiunge che è molto contento di tutta questa iniziativa che ha preso. Ecco, io per esempio pranzo, cena da sola mi è capitato veramente poche volte, però una cosa che amo far da sola è per esempio andare ai concerti degli artisti che amo, perché è proprio una cosa che voglio condividere con me stessa. Magari ho ascoltato quelle canzoni degli artisti che amo da sola in momenti importanti per me, e quindi mi piace anche riascoltarle ai concerti. Arriva Shiva!

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

ci sono diventati lì. Novità di Shiva Bugie qui su Radio Z alle 23:23 minuti, quindi esprimete subito un super desiderio. Ecco, il mio sarebbe farmi tornare immediatamente la voce. Ad ogni modo, Shiva sarà in tour dal 19 novembre fino al 5 dicembre, quindi ci sono già moltissime date sold out. Se non l'avete fatto, affrettatevi a prendere i biglietti.

scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Orvieto e Orte in direzione di Roma, con la riapertura prevista alle 6, e sulla 9 Lainate Como Chiasso è chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate, con la riapertura prevista sempre alle 6. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Allora, Jimmy Neiro qui su Radio Z alle 23:31 minuti. Jimmy Neiro è il nome d'arte di Edoardo Sorbero, classe 2001 italo-brasiliano, che ricordiamoci che ha vinto a Radio Z Future Hits Live proprio il 2 settembre all'Arena di Verona il premio FIMI come esordiente italiano con l'album entrato più in alto nella relativa classifica FIMI. Quindi complimenti a Jimmy Neiro, che stiamo apprezzando e amando sempre di più. Arriva ora un grande artista mondiale, internazionale, quello che volete. Lui è Harry Styles, Dance No More.

0: Direttamente dal 2023, Olly con la sua squarciagola qui su Radio Z alle 23:38 minuti. Fra l'altro, Olly che ha già annunciato sui suoi social il tour negli stadi estate 2027.
1: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
0: Z di notte alle 23:39 minuti con me che sono Martina Rinelli insieme fino a l'una, sempre anche con i vostri consigli per farmi tornare la voce al 335-3010-25. Per esempio scrivete latte caldo con il pepe, non lo so, vediamo, magari lo sperimenterò tornando a casa. Ad ogni modo, ho scoperto facendo un po' il giro dei social che un bambino di 5 anni dall'altra parte del mondo, perché queste notizie vengono sempre da quelle parti, ha chiesto per il suo compleanno una festa a tema Gesù, quindi una festa religiosa. E quindi qual è la festa più particolare a cui avete partecipato, magari con un tema

Geolier, che riesce a far cantare tutti quanti i suoi featuring in napoletano, in questo caso Achille Lauro con la loro Per Noi, qui su Radio Z alle 23:43 minuti. Vi aspetto sempre al 335 30 10 25 con la festa a tema più particolare a cui avete partecipato. Intanto Paraíso.

0: Direttamente dall'estate dello scorso anno, Fabri Fibra insieme a 13 Pietro, che gusto c'è qui su Radio Z alle 23.49 minuti. Al 335 30 10 25 mi state anche raccontando le feste a tema più particolari a cui avete partecipato. E per esempio Chiara ci scrive che insieme alla sua migliore amica ha organizzato una festa a tema Barbie e ha obbligato tutti i suoi amici ad indossare almeno qualcosa di rosa. E ha detto che tutti quanti stranamente hanno rispettato il tema e quindi è venuta fuori una signora festa. Beh, queste sono appunto le serate a tema più belle e più divertenti. Arriva ora Tedua con la sua Blu e fra poco vi dico dov'era oggi proprio lui.
1: A volte cambio come i colori di un

so più che vuoi. Molte relazioni sono riflesso del nostro ego. Credo più alle sensazioni che mi fai provare a letto. Se mi proietto nel futuro va a finir che non ci vedo. Quindi penso che il presente sia l'istante più sincero.

23:52 minuti, come promesso vi svelo dove si trovava proprio oggi, ovvero al matrimonio di Ernia insieme a Jake La Furia, Arcomi, insomma un bellissimo momento anche pubblicato sulle sue Instagram stories, quindi vi invito ad andarle a vedere. Arriva ora un po' di musica latina, alzate il volume, questa è La Graziosa.

Gaia con la sua nuda qui su Radio Z alle 23:59 minuti. Sto per perdere sempre di più la voce. Con me che sono Martina Rinelli, insieme fino a l'una. Inoltre, poco fa vi parlavo del matrimonio di Ernia che si è tenuto proprio oggi, come abbiamo visto anche dalle storie pubblicate da Tedua. E sapete chi è che ha celebrato il matrimonio? Beh, Jake La Furia. E quindi c'è stato questo momento molto bello di amicizia, di legame anche lavorativo. Bello, molto molto. È mezzanotte.

Madame con la sua mamma non mamma qui su Radio Z a mezzanotte e due minuti in questa domenica 20 di settembre. Abbiamo anche scavallato il sabato insieme qui all'interno di Z di notte, sempre con me che sono Martina Rinelli, ancora insieme per un'ora, quindi fino alle 23. Poco fa ero così sui social, vedevo varie interviste realizzate a Madame e ha dichiarato che le piacerebbe vincere una medaglia olimpionica, ecco, quindi chissà in quale disciplina, cara Madame. Arrivano ora Fred De Palma, Anita ed Amy Schilla, questa è la loro La testa gira, alzate il volume e ballatela un po'.

0: Volevamo farvi ballare in questa domenica 20 di settembre qui su Radio Z, e quindi eccolo qui Farruko con la sua Pepas a mezzanotte in 9 minuti, sempre con me che sono Martina Rinelli, insieme fino a luna all'interno di Z di notte. Ma quindi che state facendo in questo sabato che poi è diventato domenica? Insomma, dove siete? State tornando a casa da una serata? La vostra serata invece è appena iniziata? Siete tranquilli a rilassarvi un pochino a casa con magari gli amici oppure in solitaria? 335 30 10 25. Intanto arriva un'altra bellissima collaborazione direttamente dall'album di questo talentuosissimo e giovanissimo produttore. Lui è Giuli, che troviamo qui con Bresh e la loro Serenamente.
1: Stiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa, e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giulia e Bresh con la loro Serenamente qui su Radio Z a mezzanotte e 13 minuti che scattano proprio in questo istante per Precisione Svizzera. Al 335 30 10 25 mi state anche raccontando come state passando questo sabato sera divenuto poi una domenica, e salutiamo un bel gruppo di amiche che purtroppo però non si sono firmate ma erano belle gasate in questo audio che hanno mandato, perché sono di ritorno dal concerto della Nigna. Che bello!

figlia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male. Io sto

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale,

I pinguini tattici nucleari e la loro pastello bianco qui su Radio Z a mezzanotte 19 minuti. Allora è il momento dell'appello 335 30 10 25. Che cosa state facendo in questa domenica notte? Ci scrivono Eliana, Vincenzo, Letizia e Andrea parlando in realtà male del loro amico Francesco che ci ha messo mezz'ora per scendere da casa per prendere il suo cappello e aggiungono insultiamolo tutti. Ma povero Francesco, magari lui aveva preparato tutto il suo outfit perfetto con questo cappello da sfoggiare in serata e voi gli state rovinando tutti i piani. Questo è per voi, Moving to the Sun.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Mezzanotte 29 qui su Radio Z, sono state ritrovate sane e salve le due sorelline di 12 e 8 anni di cui il padre aveva denunciato la scomparsa a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Nelle scorse ore è stata interrogata in caserma la donna cinese nel cui negozio sono state trovate le piccole. Voltiamo pagina, saranno celebrati lunedì i funerali di Alessandro Mazzola, morto la notte di venerdì all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. Le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio nel capoluogo lombardo in città

La hit estiva di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola qui su Radio Z a mezzanotte e 33 minuti, sempre in questa domenica 20 di settembre. Questa è Z di notte con me, che sono Martina Rinelli, insieme ancora fino all'una, e al 335 30 10 25 ci siete voi con le vostre super serate. Salutiamo Paola e Giorgia che stanno iniziando proprio in questo momento la loro serata. Beh dai ragazzi, a mezzanotte e mezza niente male. Arriva ora Irama, che lo stiamo vedendo in questi ultimi giorni nelle vesti di giudice di X Factor. Mi piace molto quest'anno, sia lui sia la squadra che si è venuta a formare. Commenti delle volte un pochino troppo critici, delle volte invece giusti, precisi, quindi bene, ci piace molto. Eccolo qui con la sua Cabana.

Sophie and the Giants, DNA qui su Radio Z a 12:38, anzi per precisione Svizzera 39 minuti che scattano proprio in questo istante, in questa domenica 20 di settembre, e ha fatto il giro dei social in questi giorni la foto segnaletica di una donna di 35 anni arrestata in Minnesota per aver rubato delle batterie di utensili elettrici per un valore di circa $580, ma la particolarità è che questa donna è proprio una delle sosia in giro per il mondo di Jennifer Lopez.

Novità di J-Ax, Vita, Morte e Miracoli qui su Radio Z a 12:42 in questa domenica 20 di settembre. J-Ax che inoltre ha annunciato il suo tour a inizio estate, sarà a Milano al Fabric il 10 e l'11 ottobre, il 10 però data già sold out, e poi si sposterà il 23 e il 24 ottobre invece a Roma all'Atlantico. Quindi magari fatemi sapere al 335 30 10 25 se siete fra tutti coloro che parteciperanno a questo super live del nostro zio J-Ax. Arrivano dei Bausa!

Da Supe Coez con la loro I Love You qui su Radio Z a mezzanotte 48 minuti in questa domenica 20 di settembre, sempre con me che sono Martina Rinelli. Una settimana importante quella che viene, soprattutto nel mondo dello sport, perché questo venerdì a Roma si terrà la competizione di Irox, per cui penso tantissimi di voi si sono preparati per tutta questa estate ininterrottamente. L'Irox è una competizione che consiste in 8 km di corsa e 8 esercizi fisici combinati anche al peso. Bene, io devo essere sincera con voi, lo ammetto, mi stavo preparando per questa competizione, spoiler, ora ho le stampelle, però questi sono dettagli. 22 Simba!

0: più.
1: A due passi dal cielo, non uno in più, 22 Simba qui su Radio Z a mezzanotte e 52 minuti, 22 Simba che proprio ieri è stato nostro ospite nel collettivo Z con Nicolò Giustini, quindi se volete recuperare l'intervista c'è la nostra app gratuita RTL 102.5 Play. Malatie!

Inuyasha, Mahmood, per concludere queste nostre due ore insieme, Z di notte con me che sono Martina Rinelli, e anche se con poca voce ci siamo riusciti ad arrivare fino al termine di queste nostre appunto due ore in questo sabato che poi si è trasformato in una domenica. Replichiamo domani sempre dalle 23 fino all'una, proverò il latte con il pepe come mi avete consigliato al 335 30 10 25. Io vi lascio con tanta buona musica, la nostra programmazione con gli speaker torna domattina, e niente ragazzi, buonanotte, buon divertimento, buona domenica, ciao!

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivan di guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: umano.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.